0: back to the blog era one time.
1: Machine Gun Kelly with Khalifa, Girl Next Door, nel nostro appuntamento, e benvenuti su Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Proprio quest'oggi si parlava Ilia della bellezza di andare al mare anche finché la stagione ce lo permette. Per noi estate, finché brani come questo animano le nostre giornate. Arriva La Testa Gira, Fred De Palma, Nitta ed Amy Schilla e poi anche Jason Derulo, What Me.

Jason Derulo nel nostro appuntamento, benvenuti amici, buon giovedì 3 settembre, come state? Come va? Avete fatto dei viaggi di recente? No, perché lo sappiamo, gli aeroporti di Puglia ormai sono un luogo da cui si parte e in cui si torna con piacere, soprattutto per coloro che hanno preso un volo verso direzioni estive e non solo, perché c'è chi dal caldo è fuggito proprio perché non ne poteva più. C'è una novità che riguarda gli aeroporti di Puglia, in particolar modo l'aeroporto di Bari, nasce la Sensory Room, che è una sala dedicata a chi ha necessità di trascorrere del tempo in un ambiente meno ricco di stimoli, in modo da partire in totale tranquillità. Ci rivolgiamo soprattutto ai passeggeri con autismo. È un modo questo per garantire dei viaggi che siano veramente inclusivi, perché è lo stesso presidente di Aeroporti di Puglia che lo dice: non basta promuovere l'inclusione senza fare delle azioni concrete per permettere a tutti di stare a proprio agio, perché il viaggio è un diritto di ogni persona, però una società davvero inclusiva non può limitarsi a dire che tutti possono viaggiare senza dare dei mezzi concreti. E quindi nasce questa Sensory Room che, pensate, è accessibile alle persone con autismo già qualche giorno prima, anche alle famiglie naturalmente, in modo tale che chi deve viaggiare possa prendere confidenza con questa sala, familiarizzare con lo spazio circostante, vedere cosa c'è a disposizione dei passeggeri e conoscere anche il personale, e permettere che il viaggio sia poi un'esperienza davvero rilassante, bella, positiva. Quindi complimenti all'aeroporto di Bari e speriamo che questa sala possa essere poi presa ad esempio anche dal resto degli aeroporti. Possiamo comunque dire che c'è stato un bellissimo incremento anche quest'anno rispetto ai viaggi fatti, le partenze che sono partite, per l'appunto, scusate la ripetizione, dagli aeroporti di Bari e di Brindisi. È stato registrato un 11% in più a Bari, un 10% in più a Brindisi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quindi possiamo proprio concludere dicendo che gli aeroporti di Puglia sono un luogo affollatissimo e questo ci fa davvero piacere.

La stessa direzione di Paola Iezzi è quella che percorriamo noi con la musica di Radio Selene. Devo dire che ci siamo abituati a sentirla da sola, Paola, senza Chiara. Prima era un binomio per noi davvero imprescindibile, però devo dire, funziona. Come ha funzionato nel 1989 quest'album da cui è estratto l'omonimo singolo che stiamo per ascoltare, Liberi Liberi di Vasco, un album che ha proiettato il nostro comandante verso quello che sarebbe stato il successo negli stadi. E allora lo ascoltiamo in una versione romantica e disincantata, Vasco Rossi.

0: dopo una breve pausa estiva riprendono i nostri consigli di lettura. Lo facciamo felicemente in compagnia e in collaborazione con le vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. E diamo il buongiorno a Viviana Peloso. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te Rebecca, buongiorno a tutti.
0: Parliamo di libri in questa nostra rubrica e allora subito qualche consiglio per i nostri ascoltatori.
1: Allora, due consigli di libri che ho letto un po' durante queste vacanze estive, diciamo, che sono dei libri veramente carezza con cui vi consiglio di cominciare questo autunno. Sono dei libri molto dolci ma anche molto intensi, molto profondi. Il primo è quello di Gianni Solla, napoletano, si intitola La memoria delle foglie ed è pubblicato per Einaudi, è uscito appunto qualche settimana fa. È un libro molto intenso, racconta di questa storia che ha per protagonista quest'uomo Lorenzo, che dopo tanti anni ritorna in questo vivaio che è appartenuto a suo padre, che si trova nella periferia di Napoli e diciamo si trova in un momento della sua vita in cui sono più le cose che non ha che quelle che ha, e per esempio non ha più la moglie perché è morta qualche anno prima prematuramente, non ha più un rapporto con i suoi due figli Tommy e Roberta e soprattutto non ha più un lavoro. Dentro il vivaio trova quest'uomo che è subentrato appunto nella proprietà, nella gestione di questo posto, che si chiama Renato, un uomo molto anziano però molto anche ironico, molto affabile, che gli offre la possibilità di un nuovo lavoro. Libro davvero poetico, molto dolce, molto profondo, molto, diciamo, che induce a fare riflessioni. Sulla stessa linea anche quest'altro libro che vi consiglio, che è di un canadese che si chiama Jean-François Bushman, si intitola Un varco verso il giorno, edizioni La Serra. Questo libro è anche questo un libro meraviglioso da sottolineare su ogni riga, perché è uno di quei libri che fa pensare, pieno di riflessioni. Racconta la storia di questi due fratelli, è ambientata appunto in queste foreste, in questi posti meravigliosi pieni di alberi, estremamente a contatto con la natura. Uno ha 60 anni ed è quello che parla, che racconta, e fa questa sorta di bilancio su quella che è stata la propria vita e soprattutto sul rapporto con suo fratello schizofrenico dall'età di 13 anni. Per cui è un libro, lo dice l'autore stesso, in questa storia non succede quasi niente, ma ogni cosa che succede acquista un significato. Per cui vi troverete a fare con l'autore delle riflessioni sulla vita in generale, sui bilanci, sui rapporti umani, sulla natura e su quanto può essere incantevole, per esempio, un uccellino che arriva in su un tavolo la mattina per darvi il buongiorno. Un libro da leggere, ecco, sono due libri entrambi da leggere perché pieni veramente di tantissime suggestioni.
0: Iniziamo alla grande, bellissimi, esatto. Consigli preziosissimi. Grazie a Viviana Peloso, grazie alle vecchie segherie Mastro Totaro di Bisceglie. Se volete riascoltare la rubrica è disponibile nella sezione podcast sul sito o sull'app di Radio Selene, e la rubrica consigli di lettura vi aspetta ogni giovedì qui su Radio Selene alle 10:30. Grazie Viviana, alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie a te, alla prossima.
2: Stai ascoltando?

Adina Howard, What's Love Got to Do With It? Nel nostro appuntamento di questo giovedì, ancora benvenuti in questo spazio in cui condividiamo anche la nuova musica, le novità, quella che arriva è quella di Malcolm Todd, un brano che ci racconta una situazione intima, malinconica, legata anche in questo caso alla fine di un rapporto, una situazione purtroppo molto comune, legata anche alla mancanza di coraggio quando non riusciamo ad esprimere ad alta voce i nostri sentimenti, le nostre emozioni. E allora ascoltiamo insieme Malcolm Todd con Hearings.

0: Vive.
1: Amici, vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre, questo sabato, a partire dalle 21, siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli e ancora visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi dunque per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre, questo sabato, vi aspettiamo.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
1: Ancora buon giovedì mattina a tutti coloro che stanno lavorando, vi saluto, vi penso, ma penso anche a tutti coloro che si stanno godendo gli ultimi giorni di ferie con un pizzico di malinconia. Dai, forza, potete farcela anche voi a rientrare al lavoro. Levante, niente da dire.

Annalisa con Maschio nel nostro appuntamento di oggi, ancora benvenuti in questo giovedì 3 settembre. Cosa state facendo di bello? Io vi ricordo che grazie al nostro numero WhatsApp ci potete scrivere, ci potete ascoltare, ci potete raccontare dove siete, perché io leggo tanti messaggi, siete un sacco carini, devo dire, per esempio da Molfetta, ascoltano le curiosità, le attendono, apprezzano la nostra musica. C'è da dire che il merito dei brani va al nostro programmatore musicale, Onofrio Ambrosino. Non sono io che li scelgo, ma sono io che in qualche modo vi traghetto tra un brano e l'altro, e lo faccio con immenso piacere, e lo farò sino alle 13 di oggi in una diretta che ci porta anche avanti e indietro nel tempo. Questo brano arriva dal 1991 e magari ci farà anche ballare un po', perché sì, è giovedì, ma dentro di noi vive il weekend. Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: Radio Selene.
1: Benvenuti nel nostro giovedì mattina, amici. Tra poco parliamo del pranzo. Sì, perché cucinare oggi per i diversi membri della famiglia è davvero una cosa complicata se bisogna assecondare tutti i gusti. Oppure si mangia quello che si trova a tavola. Ne parliamo tra poco.

Eccoci nel nostro giovedì di musica, ancora benvenuti in questo nostro spazio. Buongiorno da Radio Selene. Allora, parliamo di pranzi. Oggi cucinare non è una cosa facile, al di là della difficoltà proprio di mettere insieme degli ingredienti e preparare qualcosa di buono, è proprio l'idea di stilare un menù. Perché? Perché nelle nostre famiglie ormai è sempre più frequente che ci sia il membro allergico a quella determinata cosa, quello intollerante a quell'altra cosa lì, la persona che sta semplicemente seguendo una dieta e quindi che può mangiare delle cose o non può mangiarle, chi fa delle scelte etiche, tra l'altro rispettabili, quindi il veganesimo, non si mangia la carne o derivati degli animali, eccetera eccetera eccetera. Vado a confrontare questa situazione attuale con quello che invece esisteva un po' di tempo fa, quando ci si sedeva a tavola e la regola era: si mangia quello che si trova, punto. Senza obiettare, una regola spartana, non dico giusta ma sicuramente più funzionale alla preparazione del pranzo. Non si potevano fare richieste. Se non ti piaceva quello che c'era a tavola, due opzioni avevi: o te lo mangiavi lo stesso o andavi a letto, se era una cena, senza mangiare. Non dico che proprio fosse l'approccio più giusto, però rendeva forse le cose più semplici a chi si occupava del pranzo o della cena. Ad oggi invece cucinare può diventare veramente frustrante o comunque una grande, non dico perdita di tempo, però bisogna investirne tanto di tempo per preparare quello che piace a tutti. Allora io voglio chiedere: ma nelle vostre case come funziona? Trovate una via di mezzo? Riuscite a preparare un piatto unico che possa piacere a tutti ancora? Oppure bisogna proprio, ecco, scervellarsi per rendere tutti quanti soddisfatti? Fatemelo sapere al 347-7272-274, così confrontiamo un po' le vostre e le nostre abitudini.

Elisa, nel nostro appuntamento di oggi, ancora benvenuti in questo spazio in cui vogliamo parlare del vostro pranzo. Se riuscite anche a pranzare tutti insieme, perché c'è da dire che oggi è molto complicato anche questo, sedersi a tavola alla stessa ora. E in quel caso preparate un piatto unico per tutti, oppure fate pietanze diverse per accontentare tutti i gusti? Fatemelo sapere.

0: A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Questa è Radio Selenium.

Lontano dal tuo sole, Neffa. Che brano, ragazzi, dal 2009 lo abbiamo cantato anche questo. Buongiorno e benvenuti su Radio Selene. Amici, parliamo di cucina, di menù soprattutto. Perché? Perché ad oggi, lo raccontavamo, sono tante le richieste che facciamo, soprattutto se andiamo al ristorante, perché questa è una problematica che non riguarda solo le famiglie e quindi chi si occupa di preparare il pranzo, ma riguarda anche tantissimi chef e cuochi che ogni volta che devono entrare in servizio, che devono lavorare, è come se dovessero svolgere una missione, perché c'è chi è allergico, chi non mangia latticini, chi dice niente aglio, io sono vegano, io non voglio i crostacei, insomma è davvero complicato accontentare un po' tutti i gusti. Voi direte, sì, ma gli chef devono fare quello, è il loro lavoro. Eh sì, ma fino ad un certo punto. Se infatti tempo fa il menù rappresentava l'espressione della visione del cuoco, oggi sempre più spesso è un punto di partenza che bisogna adattare alle esigenze di chi si accomoda a tavola, ed è veramente complicato, anche perché bisogna dire che gli chef dicono che a volte queste richieste non sembrano tanto motivate dalle reali esigenze del cliente, ma piuttosto un capriccio, una preferenza alimentare. E bisogna considerare che quando si fa una richiesta di questo genere, spesso e volentieri la cucina si mette in moto ed è complicato gestire il tutto, perché gestire un'allergia non è come gestire un'intolleranza. Se una persona si dichiara allergica, significa che non ci devono essere nemmeno piccole forme di contaminazione, significa cucinare da un'altra parte. E bisogna spesso e volentieri considerare che queste richieste vanno avanzate con un po' d'anticipo, in modo tale che la cucina si possa preparare a soddisfare le richieste del cliente. E quindi anche amici cuochi e chef, lo chiedo a voi: come si gestisce ad oggi questa situazione? E lo richiedo ai nostri ascoltatori: nelle vostre case come gestite la preparazione del pranzo e della cena? Si preparano più piatti oppure riuscite a soddisfare tutti quanti con un'unica preparazione? Se sì, cosa fate? Dateci qualche consiglio. 347 72 72 274.

Modis Blue, Paul Young nel nostro appuntamento di questo giovedì. Ancora benvenuti su Radio Selenia, amici. Tante le novità che arrivano in radio, spesso e volentieri gli artisti amano parlare d'amore, della fine di una relazione. Qualcuno lo fa con tristezza, altri, come Olivia Dean, preferisce invece raccontare di quei piccoli passi che portano alla guarigione, portano alla bellezza di affrontare, sì, la fine di una relazione, pensando che magari c'è qualcosa di nuovo che può arrivare. E bisogna procedere un giorno alla volta, a piccoli passi. Baby steps, appunto. Olivia Dean.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Buongiorno amici, ancora buon giovedì a tutti coloro che sono in viaggio, a chi è in auto, come va, come state, dove andate, e buongiorno a chi sta lavorando. Vi teniamo compagnia con la musica. Arrivano i Milky Chance con Soul and Dance e poi anche Noemi.

nel nostro appuntamento di questo giovedì. Benvenuti amici, siete su Radio Selene in diretta sino alle 13. Ci potete raccontare cosa fate, da dove ci ascoltate. Vi ricordo a proposito che potete anche scaricare l'applicazione di Radio Selene, così se per caso questo brano avete troppa voglia di ascoltarlo ma avete appena trovato parcheggio, beh, nel resto della strada del tragitto ci potete ascoltare con il vostro telefono, un paio di cuffiette ed è fatta. Con voi ci sarà anche Stevie Wonder, It's You.

0: Buongiorno da Radio Selene, sono le 12 e un minuto.
1: Es una voz.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora benvenuti in questo nostro spazio, ultima ora insieme. Parleremo di pomodori che fanno bene alla salute, parleremo anche della mostra del cinema di Venezia, di uno strabiliante George Clooney che è arrivato qui in Italia, e ascolteremo ancora la nostra musica, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola e poi Break Machine.

Three Dance Break Machine nel nostro appuntamento di oggi. Ancora benvenuti in questo spazio in cui parliamo anche di cinema. Sì, sì, perché è in corso ecco quella che è la mostra del cinema di Venezia. Ed è Clooney che è sbarcato al Lido e ha salutato in italiano. Questa cosa è veramente molto divertente. Lui, ovviamente, elegantissimo con la sua bellezza evergreen. È arrivato lì a dire: ragazzi, ai fotografi, ma fa troppo caldo per voi per stare qui. L'ha detto in inglese. Poi evidentemente forse ha pensato che non l'avessero capito e allora lo scandisce in italiano: fa caldo, della serie andate a coprirvi. Caro George, benvenuto in Italia, mi viene da dirti, mi sa che ti beccherai la sesta ondata di calore, però dai, non è male, sarà un modo anche per sudare e mangiare tutto il nostro buon cibo che tanto ti farà mettere su tante calorie, perché poi diciamolo, sì, noi esaltiamo molto la nostra cucina meridionale, però si mangia bene in tutta Italia. Detto ciò, sono tante le star arrivate a Venezia che hanno anche sfilato sul red carpet. C'è da dire che c'è una nuova cultura del red carpet, in quanto prima venivano invitati esclusivamente attori, attrici, però adesso sono molti anche i TikToker, gli influencer. Questo indigna forse un po' un peletto quelli che fanno gli attori, però quello è un evento di punta che richiede e ricerca visibilità, e i TikToker e gli influencer di visibilità ne restituiscono tanta tanta altra. Ce ne sono stati tanti, di artisti, di VIP. Vi faccio qualche nome: Greta Scarano, che è per esempio la madrina di questa edizione, Nicolas Maupas, che per intenderci è il bravo milanese finito nel carcere di Marefuori, poi ovviamente George Clooney con sua moglie, Bianca Balti, un vero e proprio angelo di bellezza, ma un angelo anche perché era vestita con un abito rosa bellissimo e dietro aveva delle ali nel vero senso della parola, Brittany Snow direttamente dal sequel di The Housemaid, e poi abbiamo anche, ad aver fatto girare la testa delle donne, Jonathan Bailey, che per intenderci è uno dei figli di casa Bridgerton, tra l'altro dichiarato l'uomo più sexy del 2025, e insomma tante altre star. Seguite la mostra del cinema, lo so è lontana da casa, però è comunque un evento italiano che richiama l'attenzione internazionale, per cui è interessante seguirlo. A me poi piace, affascina il mondo del cinema, quindi il sogno sarebbe un giorno essere lì a guardare sfilare gli altri e ad applaudire, sì, perché no?

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Comunque mi fa morire l'idea che George Clooney è arrivato in Italia. Le prime due parole, anzi, le prime parole che ha detto in italiano sono state: buongiorno, fa caldo. È proprio il mood, è entrato già nell'italianità, è quello che diciamo noi ogni mattina. Detto ciò, cari amici miei, tra poco cambiamo argomento e parliamo di pomodori, ve lo avevo anticipato. Un po' perché si avvicina l'ora del pranzo, un po' perché non sapete magari cosa preparare. Ho letto dei vostri messaggi che riuscite a mettere ancora facilmente tutti d'accordo, o comunque che adattate le richieste del singolo a tutta la famiglia, proprio per non preparare tante pietanze, quindi bravissimi. Tra poco vedremo perché il pomodoro fa anche bene.

0: Karol G e Manu Chao vagliando per il mondo e ancora benvenuti in questo nostro giovedì. Come anticipavamo, parliamo di pomodoro, il pomodoro fresco in particolar modo, per cui è arrivata una constatazione dalla comunità scientifica veramente molto interessante ed è questa: mangiare pomodoro fresco ogni giorno riduce il grasso nel fegato. Attenzione, la cosa va analizzata. Pare appunto che secondo questo studio condotto dal De Bellis di Castellana Grotte, peraltro, quindi giochiamo in casa in Puglia, mangiare pomodoro fresco faccia proprio bene. È uno studio che è stato condotto su 79 pazienti affetti da steatosi epatica e i risultati hanno mostrato che l'assunzione giornaliera di 200 grammi di pomodoro fresco abbinato a 50 grammi di salsa di pomodoro per un periodo di 6 settimane riduce in maniera consistente, e parliamo dell'11%, la quantità di grasso accumulata nel fegato. Quindi la cosa non solo è buona da sapere, ma è buona da mangiare. Il pomodoro si trasforma così da simbolo del territorio pugliese in un vero e proprio strumento di salute. Questa ricerca è denominata Pomosano, quindi se avete voglia di approfondirla, di leggerla, di condividerla, sappiate che è stata registrata sulla piattaforma internazionale clinicaltrials.gov. E se oggi non sapete che cosa mangiare, io vi ho dato uno spunto per mangiare bene, mangiare qualcosa che è anche molto buono, no? Perché il pomodoro è buono, ma fa soprattutto bene alla salute.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Wake Me Up. Nel nostro appuntamento di oggi abbiamo parlato molto d'amore, di fatto forse la principale fonte di ispirazione anche per gli artisti più giovani. Ora ascoltiamo una nuova novità che parla sempre d'amore e della ricerca soprattutto di un amore autentico, sincero, contrapposto a quelle promesse vuote, a quei gesti superficiali purtroppo molto comuni. Si ha voglia di fatti concreti, di rispetto e di qualcosa di più delle semplici parole. È questo che ci racconta LB1 con I Need a Sign.

0: Radio Selene.
1: Continua così questo nostro giovedì mattina, ormai quasi pronti per pranzare. Cosa mangiate di buono? Sento del profumo nell'aria che arriva dalle vostre case. No, scherzo, lo immagino soltanto. Non immagino la nostra musica, che è reale invece. Arriva Irama con Cabana.

Vostra nostra Gaia in questo nostro giovedì in cui l'amore, devo dire, è il filo conduttore di molti brani che stiamo ascoltando insieme. Questo è uno dei più intensi, dei brani più intensi degli Spandau Ballet, che diventa una sorta di grido, un'immagine di strade spaccate che ispirò una riflessione universale e la canzone diventa il manifesto di un amore impossibile ma tenace, capace di superare ogni barriera fisica. Spandau Ballet.

Spandau Ballet, su questo brano che facciamo anche gli auguri di buon anniversario ad Anna Maria e Giovanni che ci ascoltano, che bellezza. Con questo romanticismo a voi tanti tanti auguri. E buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

pensare male di me, The Colors con Elodie nel nostro appuntamento. Beh, spero non abbiate pensato male di me. Se devo dirvi ciao è solo perché la nostra puntata di oggi è terminata, però torno domani dalle 10 alle 13 sempre qui su Radio Selene. Grazie a Dario Guagliarella per aver curato tutta la parte tecnica, grazie a tutti voi che ci siete stati e che ci scegliete sempre e che continuerete a farlo, perché la musica continua con il Vivi e Rivivi, un viaggio avanti e indietro nel tempo e nella musica. E poi arriveranno gli speaker di Radio Selene nel pomeriggio, a partire da Gaia, poi Mariano e poi infine anche Paola. Buon pranzo, un saluto da Rebecca, ciao!

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 4 settembre 2026 è il 247esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:39 e tramonta alle 19:39. I santi del giorno sono Santa Rosalia e San Mosè. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 settembre del 1781 un gruppo di 44 coloni spagnoli fonda la città di Los Angeles. Nel 1882 Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Nel 1900 in Italia entra in vigore la Convenzione dell'AIA sulle armi chimiche, la quale in una dichiarazione proibisce l'uso di proiettili che diffondano gas asfissianti o dannosi. E il 4 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin, due studenti dell'Università di Stanford, fondano Google Inc. nel garage di una villetta in Menlo Park, nel cuore della Silicon Valley californiana. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 settembre del 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua 7ª medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco e il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E nel 1977 Francesco Moser a San Cristobal in Venezuela vince i campionati del mondo di ciclismo su strada. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 settembre del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 1982 Claudio Baglioni è in cima alle classifiche con Avrai. E nel 1996 Eros Ramazzotti vince il Festival Bar con Più Bella Cosa. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 64 anni il conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman ed ex disc jockey italiano Amadeus. Spegne 52 candeline la cantautrice, chitarrista e compositrice italiana Carmen Consoli. 45 candeline sulla torta della cantautrice, ballerina, attrice, imprenditrice statunitense, vincitrice di 35 Grammy Awards, Beyoncé. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 settembre 2006 di Giacinto Facchetti, una leggenda interista, prima da giocatore, poi da dirigente e presidente. E nel 2007 ci lasciava invece il conduttore televisivo e imitatore italiano Gigi Sabani. E il proverbio del giorno è: all'umiltà, felicità, all'orgoglio, calamità.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa, in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa in località Sprecacenere in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradaanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per avviarci al fine settimana. Ariete, ascoltate il vostro bisogno di prendervi una pausa e lasciatevi lo spazio per riflettere senza forzarvi a reagire subito. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche, magari una visita in banca o in posta si rivelerà più importante del previsto. Toro, se aspettate di sentirvi pronti, resterete fermi per sempre. Partite e aggiustate il tiro strada facendo piuttosto. La vera crescita avviene mentre si cammina, non prima di partire. Gemelli, la lunga giornata può regalare oggi una buona energia mentale. Delle questioni irrisolte vanno affrontate il prima possibile. Nel lavoro è fondamentale evitare le scelte impulsive. Cancro. Chi è in coppia deve agire con coraggio accanto al partner. I single possono ritrovare la stabilità insieme alla propria famiglia. Nella sfera lavorativa bisogna mettere a punto una nuova strategia. Leone. I cuori solitari devono seguire il proprio istinto. Chi ha una relazione deve cercare di mantenere la calma. I troppi impegni potrebbero farvi perdere la concentrazione. Fate meno e meglio. Vergine. Delle emozioni molto intense possono essere vissute con una nuova conoscenza. Chi è solo da tempo però ha molta più ansia nel rapportarsi con una nuova persona. Conviene procedere con calma, anche nel lavoro. Bilancia. Chi cerca l'amore può avere delle sensazioni intense con una persona conosciuta da poco. Una rivelazione importante può creare malumori con il partner invece. Nel lavoro affrontate i problemi con lucidità. Scorpione, per la sfera sentimentale è tempo di grandi chiarimenti. Finalmente i single possono fare tante nuove conquiste. Con fiducia è possibile proseguire nell'ambito lavorativo. Sagittario, alcune polemiche vanno gestite con molta, molta calma. Chi ha affrontato una crisi può ritrovare la tranquillità. Nel lavoro, se riuscirete a organizzare con pragmatismo tutti gli impegni, ne verrete a capo facilmente. Capricorno, possono riemergere vecchie malinconie e rovinarvi la giornata oggi. Chi è in coppia può vivere dei momenti di leggerezza insieme alla propria dolce metà. Dopo tanto lavoro è il momento giusto per avere un po' di riposo. Acquario, chi ha una relazione di vecchia data ha dei dubbi da risolvere. Un cambiamento improvviso può creare dei malumori. Nel lavoro ci sono delle buone occasioni per rimettersi in gioco. Pesci. Con il partner è possibile vivere un momento emozionante. Delle incomprensioni possono far allontanare invece la famiglia di origine. Con energia e determinazione è possibile affrontare ogni sfida nella sfera professionale. Oggi vi saluto con questo aforisma. La prima vittima della guerra è la verità. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Stai ascoltando

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro e il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal sindacato dei militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci però non ci sarebbe reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la 4ª edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
5: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Questa è Radio Selenium.

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Presente e puntuale anche in questo nostro venerdì. Allora, buongiorno cari, ben svegliati, ben trovati. Felice venerdì 4 di settembre a tutti quanti voi. Anche in questo venerdì prepariamoci a questa ondata di caldo africano, questo weekend rovente, perché ve lo dico, sarà così. Quindi beati tutti coloro, insomma, che potranno staccare e andarsene al mare. Lo so, per tutti gli altri condizionatori a palla. Il problema saranno poi le bollette quando arriveranno, ma questo lo sappiamo perfettamente. Va bene, ma non pensiamo a questo, pensiamo invece a questa giornata, alla nostra musica, alle nostre chiacchiere. E allora, eccomi qui, io sono Ilia D'Arpa, dall'altra parte Teo De Marinis. Si inizia subito con la nostra musica, lo facciamo con Michael Jackson.

Che ben inizia con noi di Radio Selene, buongiorno. Canzone incredibile, Michael Jackson e Paul McCartney insieme. Buongiorno, 2 minuti dopo le 8.

0: Eccolo qui, Francesco Gabbani con il suo Summer Funk, canzone che ci porta immediatamente all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
2: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
3: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fronte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
2: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La

0: benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 247.
1: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivi due operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
0: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei sedicesimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno tre le squadre di Serie B agli ottavi dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2, regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina Pisa e Genoa su Tirol.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Radio Selene.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
8: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
2: Radio Selene.
9: Su Radio Selene, io ne approfitto, ma subito per dire grazie, per dire soprattutto buongiorno a voi che state già inviando il vostro buongiorno al nostro numero con i vostri messaggi. Grazie, benvenuti su Radio Selene. Subito Siena Spyro.

Nessuno, invece noi siamo in tanti. C'è qualcuno di voi che ha dei figli piccoli, grandi, che vanno a scuola? No, perché questo l'argomento, insomma, che oggi vogliamo trattare, che insomma soprattutto per quanto ci riguarda sta facendo veramente molto discutere, no? Perché insomma si sa che settembre è il periodo, il mese in cui si torna alla normalità, quindi i figli che tornano a scuola, c'è chi è contento, sì, yuhu, finalmente, ma con questo caldo è giusto che i ragazzi tornino a scuola, no? Perché insomma voglio dire, c'è veramente un dibattito importante da Stornara a Gallipoli, addirittura alcuni sindaci stanno chiedendo di valutare un rinvio dell'inizio delle scuole proprio a causa delle temperature elevate previste anche a settembre. Il problema non è tanto stare qualche giorno in più in vacanza quanto quello che succede dentro le aule, perché tutti quanti insomma stiamo a pensare ok, d'accordo, ma cosa bisogna fare, no? Perché insomma fa caldo per i nostri figli, per i nostri ragazzi. C'è anche il sindaco di Stornara che ha scritto addirittura alla regione sottolineando che molte classi non hanno climatizzazione e che nel suo istituto ci sono addirittura bambini dai 3 ai 13 anni, e quindi la richiesta è: posticipiamo l'apertura oppure diamo a comuni e scuole la possibilità insomma di adattare l'avvio delle lezioni alle temperature. Quindi tutto questo sta succedendo un po' dappertutto. Quindi io chiedo a voi genitori soprattutto, con questo caldo voi sareste favorevoli a rimandare di qualche giorno il ritorno a scuola, oppure secondo voi la scuola deve iniziare regolarmente? Dai, sentiamo un po' che cosa ne pensate, ovviamente soprattutto rivolto ai genitori. Rispondete al 347 7272 274.

La nostra bella pugliese Serena Brancale insieme a due sicule veramente brave e forti, Levante e Delia. E proprio dalla Sicilia che ci arriva un messaggio. Lui in realtà è di Trani, ma sembra insomma che viva a Palermo. Mi a Palermo aveva Aldo, buongiorno. Che risponde immediatamente insomma a quello che è l'argomento di quest'oggi, no? È giusto mandare i nostri figli, i nostri ragazzi a scuola con questo caldo dove praticamente non ci sono climatizzatori, quindi se soffoca, se muore, oppure rimandare di qualche giorno, di qualche settimana l'inizio delle scuole? Aldo mi scrive: una bambina che a fine settembre compie 6 anni e quindi venerdì prossimo inizia la prima elementare. E a parte i vari costi in provincia di Palermo, comunque qui fa veramente ancora molto caldo, quindi sì, io sarei favorevole a rimandare di qualche giorno o anche solo di una settimana l'inizio delle scuole. Questo è quanto ne pensa Aldo, ma io voglio sentire anche la vostra al 347-7272-274, se ne avete voglia anche le vostre note vocali, così sentiamo anche la vostra voce oltre che la mia. Questa è Radio Selene, questa è la nostra musica. Vi porto nel 2020 con The Knots, che andiamo a ritrovare con questo grande All About You.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Malika Yan con Una possibilità. E adesso invece, come sempre, andiamo a vedere come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, venerdì 4 di settembre. Continua questo campo di alte pressioni che continua ad abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Quindi avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti sono moderati dai quadranti nord-occidentali, mentre per quanto riguarda le temperature massime sono comprese tra i 31 e 34 gradi. I mari, abbiamo il basso Adriatico e canale d'Otranto che è mosso, mentre lo Ionio è poco mosso.
1: Stai ascoltando

Darin con Moonlight, sono le 8:45, adesso una bella novità di uno dei nomi più giganteschi di questo 2026. No, non è più un artista emergente, è una realtà, una gran bella realtà. Si chiama Olivia Dean con il suo Baby Steps su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno, ovunque voi siate in questo momento, a casa, al lavoro, in auto, al mare. Sì, lo so che siete ancora lì. Ieri vi ho visti, ce n'eravate veramente tantissime.

22, mentre noi vogliamo continuare con quella che è la nostra musica. E allora voglio ricordarvi che intorno alle 9:20 ci saranno i vostri messaggi che stanno arrivando, che tra l'altro sono numerosissimi per quanto riguarda, insomma, i vostri pareri, no? Il vostro parere, le vostre opinioni su riaprire le scuole normalmente oppure posticiparle di qualche giorno, di qualche settimana. Siete in tanti che state scrivendo, quindi tra un po' i vostri messaggi. Intanto la nostra musica, The Kiss.

0: weekend e adesso è arrivato il momento di dare nuovamente spazio all'informazione, in questo caso con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Era originaria di Lecce ma residente a Firenze, dirigente d'azienda con un lavoro nel nord Italia, Lorena Isceri, 45 anni, la donna uccisa secondo gli inquirenti dall'ex fidanzato Federico Vella, 36enne fiorentino, che poi si è tolto la vita. Lorena è stata uccisa dopo aver subito un vero e proprio agguato. L'uomo l'avrebbe attesa nel garage di casa, l'ha sequestrata e poi l'ha rinchiusa nel bagagliaio dell'auto, gettandola infine da un viadotto della 1. Il 36enne si è poi tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Da accertare se la vittima fosse già morta quando è precipitata. Una risposta su quanto accaduto potrebbe arrivare dalle telecamere dell'autostrada e dalla bodycam degli agenti della polizia stradale che avevano intercettato l'auto dopo l'allarme che la 45enne era riuscita a lanciare. Ennesima notte di assalti a sportelli Bancomat in Puglia. Preso di mira con 3 esplosioni lo sportello automatico della BDM sul corso di Lesina, danneggiati i locali della banca. A poca distanza dall'istituto di credito un'auto, che potrebbe essere quella usata dai malviventi per la fuga, è stata incendiata. È un episodio gravissimo che ha comprensibilmente scosso e impaurito la nostra comunità, sottolinea la sindaca Alessandra Matarante. Chiederò con determinazione un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio, con particolare attenzione alle ore notturne. Se il governo ci viene a dire che non c'è nulla da fare, che le produzioni a caldo si devono chiudere, pensa che il sindacato possa accettare o gestire 6, 7, 8 mila licenziamenti, dico che si deve assumere la responsabilità che viene avanti. Lo ha detto ieri il segretario generale della CGIL Maurizio Landini dal palco della Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, in riferimento all'incontro con l'esecutivo in calendario l'8 settembre sull'ex Ilva di Taranto. Tutto pronto al porto di Bari questo pomeriggio per la Festa Nazionale di Fratelli d'Italia, per celebrare record di esecutivo più longevo della storia repubblicana. Alla vigilia la presidente del Consiglio Meloni ha limato il suo discorso, in cui non mancheranno i temi bandiera di questi quasi 4 anni, dal lavoro al fisco e dalla sicurezza ai migranti. Lo pronuncerà al tramonto su un palco di circa 25 metri per 12, attese 12.000 persone. Intanto fuori e tenuti ben lontani sfileranno in contemporanea, sotto stretta vigilanza della polizia, attivisti, associazioni e movimenti per protestare contro le politiche del governo. Presenti tra gli altri Cambiare Rotta, OSA, l'ex caserma liberata, USB Bari, Assemblea Bari Palestina, Rifondazione Comunista e il Comitato per la Palestina di Brindisi. Il corteo partirà alle 17.30 da Piazza del Ferrarese a Bari Vecchia, in linea d'aria abbastanza vicina al porto. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
1: Radio Selene.
6: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
11: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questi siamo noi che continuiamo il nostro appuntamento in questa che è la nostra seconda ora insieme. Tra poco i vostri messaggi su siete d'accordo o meno a riaprire le scuole regolarmente, ma attenzione perché oggi parleremo anche del giorno della tempesta perfetta.
11: Radio Selene. Con gli occhi chiusi

Billy Joel, Honesty, qui su Radio Selene. Ci sono i vostri messaggi, quindi secondo voi con questo caldo la scuola dovrebbe iniziare regolarmente oppure posticiparla di qualche giorno, di qualche settimana? Domenico mi scrive: allora, secondo me dovrebbero fare almeno 3 ore al giorno, evitando poi ovviamente anche le ore più calde, quindi delle ore ridotte, almeno finché insomma la temperatura non si sistema. C'è Michele da Bari invece che mi scrive: il punto secondo me non è tanto rimandarne l'inizio settimana o più settimane, la nota dolente è lo stato di salute di tanti edifici scolastici italiani, molti dei quali non ancora sufficientemente attrezzati per fronteggiare questi umori climatici. Un bacio a tutti voi e grazie. Ma grazie a te Michele, assolutamente d'accordo. Rosanna da Andrea, che dice: buongiorno cara Ilia, ai miei tempi le scuole iniziavano ad ottobre, cioè non ricordo quando hanno anticipato a settembre, ma devo ammettere che sarebbe giusto posticipare viste insomma le alte temperature. Come no, io me lo ricordo perfettamente quando si iniziava ad ottobre, e ad esempio noi ragazzi soprattutto in Salento approfittavamo proprio del fatto che le scuole iniziavano a ottobre per fare qualche giorno alla vendemmia, andare a vendemmiare e guadagnare qualche soldino, non sarebbe male rifarlo secondo me. Buongiorno anche ad Anna Maria che ci scrive da Francoforte. Dice Ilia: negli anni 70 la scuola iniziava a ottobre e finiva a metà giugno, cioè comunque i bambini soffrono molto il caldo e fare lezione è veramente pesante per loro. Saluto anche chi mi scrive: potrebbe iniziare regolarmente se si pensasse a sistemare pannelli fotovoltaici e solari sui tetti e allestire le aule di condizionatori o l'intera scuola di un impianto di condizionamento centralizzato invece di investire in altre cose. E se lo dici tu, che ti chiami Leonardo, come non crederti?

benvenuto anche a Cosimo che è di Brindisi, che mi dice buongiorno. Anch'io negli anni 70 ricordo che la scuola iniziava ad ottobre, settembre, e questo lo ricordo bene, c'era il mese dedicato alla visione dei film che andavano in onda per la Fiera del Levante. Mamma, quei film di una volta, bellissimi, quante lacrime, quanti pianti. È vero. Cioè, comunque, ritornando ai nostri giorni, oggi più che mai, visto il problema climatico, sarebbe giusto valutare il rientro dei bambini in un periodo più consono, quindi ottobre lo sarebbe sicuramente. Cosimo, grazie, ma grazie veramente a te, buona giornata, veramente. Benvenuto su Radio Selene. La nostra musica che continua, mentre Vito da Monopoli, anche lui mi scrive, ma sì, io lo ricordo, ai miei tempi la scuola iniziava

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Dodo Seeders con It Hurts. Allora, attenzione perché questa è una notizia decisamente importante, perché oggi parliamo insomma proprio di Bari, soprattutto il giorno della tempesta perfetta. Lo dico soprattutto a chi magari ci sta ascoltando in auto e magari è diretto proprio verso Bari o verso l'aeroporto di Palese, perché questa giornata si annuncia come una giornata particolarmente complicata proprio per quanto riguarda la viabilità. Allora, all'aeroporto sono attesi circa 26.000 passeggeri e Aeroporti di Puglia ha invitato chi deve partire a muoversi con lunghissimo anticipo. Il presidente Antonio Vasile ha parlato addirittura della possibilità di arrivare anche con 4 ore prima del volo. Attenzione che il momento più delicato è previsto proprio tra le 13 e le 15, con possibili ripercussioni anche sulla tangenziale e sulle strade di accesso allo scalo. Quindi mi raccomando, se dovete prendere l'aereo, fatelo con largo anticipo, perché proprio oggi è, proprio come ho detto prima, una sorta di tempesta perfetta, perché migliaia di atleti dei giochi del Mediterraneo stanno ripartendo, quindi a Bari sono attese veramente migliaia di persone. Poi c'è un evento politico al porto questa sera, alle 21 alla Fiera del Levante c'è anche il concerto di Caparezza, quindi mi raccomando, armatevi soprattutto di buona e santa pazienza. Quindi mi raccomando, non sclerate, continuate a viaggiare e fatelo con la nostra musica.

Flash for Fantasy, ma cosa vi abbiamo regalato? Billy Idol qui su Radio Selene. Allora, io voglio così salutare, ringraziare veramente tutti quanti voi che avete inviato i vostri messaggi al 347 72.

0: è Radio Selene, questa è la nostra musica. E voi, no, dico, ve la posso fare una domanda? Vi piacerebbe vivere una notte magica? Sì, e allora dovete venire con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Quando? Domani, sabato 5 settembre, a partire dalle 21, noi siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Quindi troverete negozi aperti fino a tardi e poi street food, ma anche giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, ovviamente anche la nostra. E allora, che fate? Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, domani, sabato 5 settembre.
1: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, benvenuti nel nostro venerdì di musica. Ma ciao, come va? Dai, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, c'è quell'entusiasmo del weekend che si avvicina. E allora noi siamo pronti a vivere con voi, a condividere questa mattinata con tanta musica, con tante notizie. Vi dico, oggi parleremo un po' anche di cartoni animati, ma coinvolgendo la vostra vita reale. Mi spiegherò meglio tra poco. Buongiorno a chi è sveglio da un pezzo, a chi vede il sole sorgere, no? Quelli che si svegliano all'alba, proprio perché il lavoro glielo impone, però poi apprezzano quel silenzio, quella calma, quella città che si risveglia pian piano. Devo dire che ancora a Bari la situazione è piuttosto sotto controllo, cioè si vede che non c'è il caos delle scuole, che però presto o tardi, non si è capito se un po' più tardi del solito, riprenderanno anche loro. Fatemi salutare però chi guiderà questa mia diretta mattutina. Buongiorno a Teo De Marinis dall'altra parte degli schermi, negli studi di Corato. Io sono invece negli studi di Bari ed è da qui che sono pronta a vivere con voi un'altra diretta insieme sino alle 13. È tutto pronto e allora partiamo.
0: Questa è

Rock, un brano che dal 1996 ci accoglie in questa seconda parte della mattinata per darci il buongiorno. Questa era Someday, appena ascoltata su Radio Selene. E buongiorno a tutti gli amici in ascolto, sono le 10.

0: nel nostro appuntamento e benvenuti su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica a questo punto per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
3: La gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
2: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
3: Allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
2: Lo sport è venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school! da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
7: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Radio Selene.
0: Ancora benvenuti, buon venerdì mattina a tutti gli amici che sono in ascolto. Tra poco parliamo di iniziative solidali, perché questa scuola non si sa quando partirà, forse verrà ritardata, ma l'acquisto del materiale scolastico, beh, quello resta una costante.

It's a beautiful day e lo è sempre, ogni volta che ascoltiamo Pino Daniele diventa un giorno bellissimo. E allora buon venerdì, che sia un bellissimo venerdì per tutti voi che siete in ascolto. Amici, ne parlava Ilia questa mattina. Queste scuole sapremo se partiranno, partiranno quando partiranno, se nella data prestabilita o se magari l'inizio scolastico verrà rimandato a causa del grande caldo e anche dell'inadeguatezza delle classi, delle aule che non hanno i climatizzatori e quindi non possono garantire un'aria fresca per sostenere le lezioni in tranquillità. C'è comunque da dire che prima o poi la scuola inizierà e quindi bisogna reperire il materiale scolastico. Ne parlavamo qualche giorno fa, si stanno moltiplicando le iniziative solidali per permettere ai ragazzi, ma anche ai più piccoli, di rientrare in classe e di farlo con tutto l'occorrente, perché c'è da dire che la vita ormai è costosa e quindi anche acquistare i libri, anche acquistare zaini, penne, quaderni può pesare sulle famiglie italiane che già devono far fronte a molteplici attacchi economici. Mi viene da definirli così. E allora questa iniziativa ci porta ad Ostuni, dove il Lions Club ha rinnovato l'impegno con l'iniziativa Zaino Sospeso, un impegno che proprio vuole sostenere le famiglie che hanno delle difficoltà, ma vuole sostenere soprattutto i bambini che torneranno in classe e che devono poterlo fare con tutti i mezzi e gli strumenti richiesti, in modo tale da non sentirsi diversi dagli altri, in modo tale da sentire di avere le stesse opportunità e sentire di avere la stessa dignità. È una rete questa, è quella che parte da Ostuni ma che coinvolge anche Carovigno, San Michele e diverse attività che hanno scelto di aderire a questa iniziativa. E quindi come si può dare il proprio contributo? Nei diversi punti di raccolta sarà possibile donare materiale scolastico nuovo, quindi non usato, mi raccomando, quindi quaderni che vi sono avanzati, block notes che non usate più, penne, matite, colori, album da disegno, materiale per geometria, forbici, colle, righelli, astucci, zaini, altri colori da cancelleria, tutto quello che avete in casa che magari avete acquistato per i vostri figli ma che i vostri figli non hanno utilizzato. Quindi piuttosto che lasciarlo lì a prendere polvere, sappiate che lo potete donare e questo è un bel gesto che aiuterà tutti quei bambini che torneranno a scuola e lo potranno fare con tutto e

5 nel nostro appuntamento di oggi, che poi se ci penso quanto mi piaceva andare a scegliere il diario, guardate, tutte le altre cose non importava più di tanto, ma l'idea di andare ad acquistare il diario per l'anno scolastico per me era una cosa molto seria. Li guardavo tutti, li aprivo e controllavo se avessero sticker o meno, se avessero delle nozioni, delle curiosità, delle barzellette. Davvero la prendevo sul serio.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

dice che brano meraviglioso del 1973 di Francesco De Gregori, che meraviglia ragazzi, è così che passiamo le nostre mattinate con la musica di alta e grande qualità. E niente, me la volevo suonare un po', che poi nel merito non è mio, questo lo sottolineo, perché ogni tanto scrivono su WhatsApp, ah Rebecca che bella musica, che non la scelgo io, non voglio prendermi i meriti, è il nostro programmatore musicale Onofrio Ambrosino che ha il merito di creare questo sottofondo che ascoltiamo, anche se siamo in luoghi diversi. Detto ciò, veniamo alle notizie, quelle interessanti, quelle curiose, e parliamo del Gidro. Cos'è il Gidro? È il Giro d'Italia in idrovolante, da cui il termine Gidro, ed è interessante che toccherà la Puglia. La seconda parte di questo tour aereo, organizzato dall'Associazione Aviazione Marittima Italiana, prenderà il via proprio dopodomani e partirà da Bracciano, Roma, per poi toccare Bari, poi Brindisi, poi Taranto, infine Gallipoli in provincia di Lecce, per un totale di circa 1200 chilometri percorsi in volo. Un evento quindi da seguire col naso all'insù, molto bello, molto suggestivo, che come al solito ci onora perché sceglie anche la Puglia per fare queste tappe molto molto belle. Io non sono mai stata su un idrovolante, nemmeno su un elicottero, un po' di FIFA devo dire la verità, ho preso solo gli aerei, il più delle volte cerco di autoconvincermi che non sono a quell'altezza lì.

Yui Toto nel nostro appuntamento, che dal 1986 questo brano torna come una carezza, torna con una manciata di ricordi magari che avete rivissuto proprio ascoltandolo. Mamma, ci piace alternare il passato e il presente, e quindi è il turno di una novità, di un'artista, una rocker italiana piena di grinta, che però torna con un brano che apre un interrogativo. Un amore senza finale è un amore che non ha una fine? Meraviglioso errore, questo è il nuovo brano di Gianna Nannini. Ciao.

Annalisa nel nostro appuntamento di oggi. Ma voi la mattina svegliate il vostro partner prima di andare via? Gli date un bacetto? No? Vi salutate come si deve? Fatemelo sapere. Intanto gli Wham ci lanciano proprio questo messaggio: Wake me up before you go go.

questo bacetto al vostro partner prima di andare via, mi raccomando, salutiamoci, così la giornata inizia meglio. You wake me up before you go go su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 11 e un minuto.

0: che si prepara anche per venire con il suo summer tour anche a Bari, dopo l'Odissea, insomma, finalmente avrà luogo il suo concerto estivo e lo abbiamo ascoltato su Radio Selene. Ora arrivano gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Se ne parla già da tanti giorni e oggi poi è arrivato appunto il fatidico giorno del primato del governo Meloni, che sarà celebrato questo pomeriggio a Bari dalla stessa interessata e da uomini e donne a lei vicine nel governo. Non ci saranno i vice premier, cioè i rappresentanti principali dei due altri partiti della maggioranza, ma insomma sarà una celebrazione di cui si parlerà. E ovviamente tutto questo si porta dietro qualcosa di completamente diverso, cioè l'apertura in realtà della campagna elettorale, perché è vero che il governo raggiunge il record di durata, ma è vero che le opposizioni sparano alzo zero. 4 anni in cui non si è fatto niente è il leitmotiv di quasi tutti i commenti, e fa impressione peraltro vedere anche come tra la stampa vicina a Meloni e al governo e tra la stampa vicina alle opposizioni o comunque critiche nei confronti dell'esecutivo ci siano due letture completamente opposte di quello che sono stati questi 4 anni. È inevitabile che sia così, perché più che il passato, i 4 anni appunto, c'è il futuro immediato, e si sente che siamo già in campagna elettorale, per cui tutto è andato bene, tutto sta andando bene, oppure tutto è andato male, tutto sta andando male. Poi io penso che il cittadino, tra cui voi che state ascoltando questi 100 secondi, sa benissimo di suo com'è per lui o per lei questo risultato, come sono questi anni, com'è questo momento. Le cose sono andate bene, sono andate male, stanno andando bene, stanno andando male? Giudicate voi quello che succederà del resto quando sarete chiamati a votare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, Zitti Zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Questa è Radio Selene.
0: Giochiamo con la fantasia, amici di Radio Selene, perché ci sono dei cartoni animati che si fondono ad alcuni film e ne parleremo. Ma se voi poteste far parte di un cartone animato, in quale di questi cartoni vorreste finire? Ne parliamo tra poco.

Charlie Puth nel nostro appuntamento. Buon venerdì a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Bene, giochiamo con la fantasia, mi piace spesso farlo nei nostri appuntamenti e voglio chiamare in causa i cartoni animati, perché sin da quando siamo più piccoli siamo abituati a vedere delle robe incredibili che accadono nei cartoni animati, ma che possono succedere solo là dentro. Perché? Perché i protagonisti dei cartoni animati sfuggono alle leggi della fisica, quelle normali. Per esempio, che ne so, un personaggio di un cartone può essere schiacciato da un pianoforte ma non succede niente, può cadere da un grattacielo di 11 piani ma non si fa niente, riesce a rimanere illeso anche se un'auto magari investe quel personaggio, insomma cose da cartoni animati. E accade che al cinema arriva una pellicola veramente molto interessante che mette al centro Willy il Coyote, lo conosciamo tutti, sì, quello che ha un intento solo nella sua vita, cioè catturare un grosso pernuto blu che sappiate solo noi in Italia chiamiamo Bip Bip, per il resto del mondo non si chiama così, però vabbè, noi l'abbiamo ribattezzato Bip Bip e Bip Bip rimarrà. Debutta al box office italiano, già un grandissimo successo, 277.000 euro, 39.000 presenze, un fenomeno insomma degli ultimi mesi. Comunque, perché mi piace questa pellicola? Perché ve ne parlo? Perché c'è la parte del cartone animato, quindi Willy il Coyote, Bip Bip, e poi ci sono degli attori in carne ed ossa, e quindi un mix tra il cartone animato e live action. E io voglio chiedere a voi, amici in ascolto, facendo un po' al contrario, se voi poteste entrare in un cartone animato, in questo caso è il cartone che è entrato a far parte del film, ma se voi poteste entrare a far parte di un cartone animato, in quale cartone animato vorreste avere una parte? Lo so che ce ne sono tanti, avete l'imbarazzo della scelta, però pensateci e fatemelo sapere. 347 72 72 2

abitudini nel nostro appuntamento di questo venerdì, ci piace fantasticare. Ed allora parliamo di cartoni animati che incontrano il mondo del cinema. Ci sono queste sperimentazioni che mi piacciono moltissimo. Perché? Perché ci portano su un piano diverso, finalmente. Grazie ad un live action, gli attori recitano come se fossero parte di un cartone animato. E poi c'è la parte animata, la sezione del cartone, che fa parte del film. Ci sono diversi casi, già in passato, che hanno fatto grande successo. Per esempio Space Jam della Warner Bros, in cui Michael Jordan doveva avere a che fare con i personaggi dei Looney Tunes in versione cartone animato, ma Michael Jordan era in carne ed ossa. E questo è il caso del nuovo film Coyote vs Acme, dove abbiamo appunto Willy il Coyote che all'interno di un film addirittura denuncerà l'azienda che fornisce lui dei prodotti, che però non riescono a fargli catturare Bip Bip, e quindi farà causa all'azienda. Veramente una trama surreale ma molto divertente. E poi ce n'è un altro film, Come d'Incanto, non so se lo avete mai visto. C'è Giselle, che è una principessa delle fiabe, che però a causa di un incantesimo, a causa di una strega malvagia, finisce in un posto remoto, bruttissimo, violento, crudele, la Terra. Viene proprio mandata sulla Terra, sul nostro pianeta, e lei è spaventata e cerca solo di tornare nel suo mondo delle fiabe. La mia domanda di oggi allora è questa: se voi, amici in ascolto, poteste finire in un cartone animato, uno dei vostri preferiti, in quale cartone vorreste finire e perché? 347 72 72 274 per farmi sapere la vostra opinione.

0: Amici di Radio Selene, siamo qui per farvi un invito. Lunedì 7 settembre avete impegni? Non prendetene, perché noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour. Zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre dunque vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione agenzia Evolve.
1: Radio Selene. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
1: Radio Selene.

0: Life nel nostro appuntamento di oggi. È così che vi do il buongiorno se vi siete alzati da poco perché avete gli ultimi giorni di ferie e ve li state godendo senza sveglia. Benvenuti su Radio Selene. Io sono Rebecca Epifani ed insieme viaggiamo con la fantasia e ci catapultiamo nel mondo dei cartoni animati. La mia domanda è stata questa: se poteste entrare a far parte di un cartone animato, in quale cartone vorreste finire? Allora, da Mesagni ci scrivono: sì, vorrei finire in Gigantosaurus. Devo dire che mi manca, purtroppo. Adesso andrò a studiare, perché è un cartone che purtroppo non conosco. E poi ancora c'è chi ci scrive da Molfetta: beh, sì, io vorrei finire in Lupin, unico, ironico e fantasioso. E poi abbiamo ancora chi ci dice: io vorrei finire in qualsiasi cartone animato possibile purché io sia invisibile. Bello, mi piace. E poi abbiamo una nota vocale da Ceglie. Vito.
1: Buongiorno Radio Selene, buongiorno.
0: Buongiorno. Cos'è?
1: Se fosse stato possibile mi sarebbe piaciuto partecipare al cartone Gigi la trottola. Perché? Perché amo tanto il basket, amo tanto praticare tanto sport, ma soprattutto la biancheria. Scusate.
0: Ma come la biancheria?
1: Buon pomeriggio e buona giornata a tutti.
0: Ma cosa succede in Gigi la trottola? Scusate, mi sa che devo andare a studiare anche questo cartone qui. Continuate a farmi sapere la vostra al 347-7272-274, anche note vocali. In quale cartone animato vi piacerebbe finire e perché? Per quale motivo?

0: Direttamente da Grease, che meraviglia. Continuiamo a parlare di cartoni animati che si fondono a film, ce ne sono diversi nella storia. Per esempio, chi ha incastrato Roger Rabbit con quella Jessica Rabbit, quella femme fatale che dice: ma io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Che meraviglia. E allora vi sto chiedendo ancora in quale cartone animato vorreste finire. Nota vocale.
1: Buongiorno. Andiamo. Rebecca, buongiorno Radio Selene, sono Arianna.
0: Buongiorno.
1: Da Brindisi. Al momento,
0: ciao.
1: Sincera, vorrei finire in Frozen per stare al freddo e al gelo con Elsa e Anna nel loro castello di ghiaccio.
0: Mi sa che ci uniremo un po' tutti, ci hai dato uno spunto. Un saluto ad Arianna da Brindisi, continuate a dirci la vostra. Mentre continuiamo ad ascoltare la musica di Radio Selene, fatta anche da tante novità, Angelina Mango arriva con nuove collaborazioni e questa è quella con Ariete, Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Parliamo ancora di eventi esclusivi nel cuore della Puglia, amici. Palazzo delle Arti Beltrani continua con la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento questa domenica, 6 settembre, ore 21. Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz e soul, con un mix delle più belle canzoni della musica italiana unite a sue composizioni originali, condurrà il pubblico in una serata ricca di atmosfera, classe e grandi emozioni. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.
2: Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Questo è il nostro venerdì di musica. Vi ricordo che noi siamo insieme ogni mattina dalle 10 alle 13. Io sono Rebecca Epifani e questa è la musica di Radio Selene. Ripartiamo subito con una bella collaborazione, quella tra Emma Marrone e Fabri Fibra, Antidroga.

venite nel nostro appuntamento, non possiamo aspettare, non vediamo l'ora che arrivi cosa? Che arrivi il weekend? Che arriva l'ora del pranzo? Che arrivi, non lo so, stasera per mettervi di nuovo sul letto e riposare. So che ognuno di voi ha un obiettivo di fronte a sé che non vede l'ora di raggiungere. Ecco, pensateci, focalizzate voi in quel momento e sentitevi subito più felici, perché il tempo stando insieme vola.

0: Back together Robin Thicke nel nostro appuntamento. Ancora buon venerdì a tutti gli amici che sono appena saliti in audio, in auto, siete con Radio Selene e vi ricordo che anche se doveste scendere potete continuare ad ascoltarci grazie all'applicazione. Ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elis Lain.
2: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
3: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto, in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
2: La cronaca: 2 persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
3: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Pambianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
2: Scuola: l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
6: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la 4ª edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
7: siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo il Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci ancora nel nostro venerdì di musica, e tanta musica è ancora pronta per essere ascoltata. Arriverà Eros Ramazzotti con Lei Però. Prima balliamo un po', ci sgranchiamo le gambe. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira.

Lei però è Rossa Ramazzotti, che romanticismo che viene dal 1996, ma che abbiamo ancora il piacere di ascoltare qui su Radio Selene. Benvenuti, buon venerdì. Che programmi avete per il weekend? Visitate ancora le feste di paese, le feste patronali? In Puglia ce ne sono tante. Questo weekend è la volta di Brindisi, dove si festeggiano i santi patroni San Lorenzo e San Teodoro, con tutte le cose tipiche di una festa patronale, quindi le luminarie, i fuochi d'artificio il sabato sera, e poi le bancarelle, no? Dove si possono comprare tante cose artigianali o dei souvenir da portare a casa. E poi c'è la zona dedicata alle giostre, devo dire, sempre stata una delle mie preferite. E le giostre sono cambiate, da quelle più semplici quando ero più piccolina a quelle qui si finiva a testa in giù, ma che divertimento! Ad oggi, forse perché sono diventata una mamma apprensiva, mi spaventano un po', cioè anch'io finire sulla giostra avrei qualche remora, ma vabbè, questo sarà l'età, forse, non lo so. Fatto sta che per l'occasione è stato fissato un appuntamento domenica 6 settembre dalle 11 alle 13, che vuole accogliere tutte le persone un po' più fragili, ragazzi che vivono situazioni di fragilità, le famiglie brindisine, ed è per questo che il comune di Brindisi, in collaborazione con le associazioni del territorio impegnate quotidianamente al fianco dei minori e delle famiglie che hanno delle fragilità, vogliono dedicare una giornata di divertimento. E proprio domenica 6 settembre saranno messe a disposizione le giostre, a disposizione di questi ragazzi e di queste famiglie, gratuitamente, proprio per offrire ai ragazzi alcune ore di svago, socialità, spensieratezza. È un'iniziativa molto molto bella, un gesto rivolto sia ai più piccoli ma anche alle realtà associative che quotidianamente operano accanto ai minori e alle famiglie che devono vivere dei percorsi di sostegno, proprio per vivere una giornata di spensieratezza, una bella domenica mattina. Quindi se avete la possibilità e potete, dalle 11 alle 13, tutto questo in via Spalato, in quel di Brindisi, se siete lì, insomma, fate una passeggiata. Intanto noi andiamo avanti con la musica, con Chris de Serendi.

i vecchi tempi in cui passeggiavo per le vie di Brindisi, mi godevo la festa patronale, era un momento molto bello, si usciva con le amiche, con gli amici, ma poi era anche terreno fertile per i primi amori, ricordo, no? C'erano soprattutto quelle zone nel Luna Park dove si provava a vincere quel peluche sparando, no? Tu eri convinto di avere una mira infallibile, allora provavi a vincere un peluche e poi lo regalavi a qualcuno. E in estate era facile anche che nascessero amori di questo genere, o perlomeno che l'amore fosse un po', ecco, festeggiato in questa maniera, con un dono guadagnato e poi regalato. Ah, che meraviglia!

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Benvenuto su Radio Selene.
6: Grazie.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, grazie, grazie.
5: B-Day, perché un compleanno con diviso è ancora più speciale.
8: Questa è Radio Selene.

like summer, ah, il sapore dell'estate, ancora tutto quello che accade attorno a noi, sì le temperature, sì la voglia di cose fresche da mangiare, di gelati, sì anche le cose che accadono in acqua, in mare per esempio, forse perché il mare inizia ad essere meno popolato, ma gli animali marini ritornano a prendere il loro spazio, perché comunque quello è il loro habitat, e a noi umani ci lasciano a bocca aperta. È di qualche giorno fa un video diventato virale di un cucciolo di delfino che nelle acque cristalline di Peschici si è ricongiunto alla madre. Ma che scena tenera! Nella giornata poi ancora dell'altro ieri ce n'è stato un altro momento del genere, qualche movimento attorno alle 13, strano sott'acqua, a un certo punto sbuca la testa di una tartaruga caretta caretta. Ma quanto mi piacciono queste cose, mi vorrei trovare lì, purtroppo vedo sempre dei video. E lo chiedo a voi, magari vi è capitato di fare qualche avvistamento particolare quest'estate? Come è andata? Siete riusciti a vedere qualcosa di speciale, magari in barca, no? Un po' più lontani dalla riva. A me un'unica cosa è accaduta, è che mi sono immersa sott'acqua più o meno vicino alla Boa Rossa, quindi non chissà quanto lontano dalla riva, però ad un certo punto mi sono trovata di fronte ad un banco di pesci, ma secondo me erano centinaia, ragazzi, ero tra lo stupore e lo spavento, perché non ne avevo mai visti tanti tutti insieme, ero con gli occhialini sott'acqua, mi sembrava di essere praticamente nel cartone animato La Sirenetta, per citare il tema del giorno. Quindi fatemi sapere se anche voi avete fatto qualche avvistamento particolare. Intanto la musica, Controtempo, Calcutta.

Imagination, e ancora buon venerdì a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Noi siamo quelli di Radio Selene, pronti ad accompagnarvi durante tutto l'arco di questa giornata. Con la musica arrivano i The Colors, Rolling Stones.

di Carl Brave. E a seguire poi arriva Samurai J con Flamenco Paranoia.

Paranoia, Samurai J, uno degli artisti, devo dire, secondo me più apprezzati di questa stagione, di quest'anno. Una sorta di nuova scoperta, non perché lo fosse realmente, ma perché è entrato nelle nostre case, è entrato nella nostra vita e ormai è diventato anche lui una colonna sonora importante anche di Radio Selene. Ora salto nel 2004.

0: darti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, era lei, ma io che ve lo chiedo perché siamo arrivati al venerdì, quindi vi auguro di vivere una buona serata. La nostra settimana insieme in mattinata si conclude qui, ma vi invito a restare sintonizzati perché la musica continua con il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo, e poi arrivano gli speaker che vi fanno compagnia nel pomeriggio, a partire da Gaia, poi Mariano e poi Paola. Ringrazio Teo De Marinis per aver curato tutta la parte tecnica e vi lascio alle notizie dalla Puglia. Noi ci sentiamo domani pomeriggio in una nuova puntata di Rewind che vi aspetta sabato e domenica dalle 18 alle 20, e poi c'è la notte bianca di Terlizzi, quindi vi aspettiamo anche in serata a partire dalle 21. Un bacione a tutti e a tutti buon weekend. Ciao.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Tutto pronto al Molo 10 del porto di Bari, dove a partire dalle 16 Fratelli d'Italia celebra il traguardo del governo più longevo della storia repubblicana. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, afferma in un post pubblicato sui social la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che dopo le 19 chiuderà dal palco alla convention del partito. L'apertura della manifestazione prevede la deposizione di una corona d'alloro da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa in memoria dello storico esponente della destra pugliese Pinuccio Tatarella. Prevista tra le altre la presenza del vicepresidente della Commissione dell'Unione Europea Raffaele Fitto e del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, mentre i vicepremier Tajani e Salvini interverranno in videocollegamento. Massiccio il dispositivo di sicurezza garantito dalle forze dell'ordine, anche in considerazione del corteo di protesta contro il governo che si snoderà sul lungomare durante la manifestazione. Passiamo alla cronaca e di due morti il bilancio di un'esplosione avvenuta in un casolare tra Andria e Castel del Monte. Le vittime probabilmente stavano maneggiando esplosivo per le marmotte, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria, sulla provinciale 155. Non lontano dai cadaveri è stata trovata un'auto, risultata poi rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma. E i carabinieri forestali del nucleo di Serra Capriola, i militari del nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Foggia hanno posto ai domiciliari, con l'applicazione del braccialetto elettronico, un pensionato di Serra Capriola sospettato di essere l'autore di incendi avvenuti sul territorio del comune della provincia di Foggia tra i mesi di luglio e agosto. L'uomo, stando a quanto viene riferito, è stato ripreso ad appiccare incendi di vegetazione in varie località dell'agro del comune foggiano. Con la cerimonia di chiusura ieri è calato il sipario sui giochi del Mediterraneo di Taranto, edizione da record per i colori azzurri, con la conquista di 224 medaglie, superando il precedente primato stabilito dall'Italia nell'edizione di Bari 97. I giochi lasciano nel capoluogo ionico la preziosa eredità dei numerosi impianti sportivi realizzati ex novo, a partire dal gioiello dello stadio Iacovone. Taranto non sarà lasciata sola, garantisce il ministro dello sport Andrea Bodi. Il commissario del comitato Massimo Ferrarese ha annunciato che in vista del futuro affidamento ai comuni degli impianti ci sarà una fase di affiancamento che arriverà fino ai primi giorni del nuovo anno. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, Zitti Zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
5: To school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
0: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
7: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Chi è Radio Selene?
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: E auguri!
4: Grazie Luca!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Tantissimi okay. Auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
4: Amori miei!
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Ciao, buona giornata.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2023.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncho antipioggia. ProShop, sempre con te.
0: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre. Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1991.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2002.

Benvenuti su Radio Selene, ciao a tutti ascoltatori, qui noi siamo carichi per questo pomeriggio 4 settembre appena partito e pian piano acceleriamo per darvi una bella carica, anche perché come scusa oggi abbiamo il weekend che parte proprio oggi venerdì e quindi saluto subito Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi siamo pronti, carichi, vi teniamo compagnia fino alle 17 con chiacchiere, musica e la voglia di stare insieme ogni pomeriggio che appunto non manca mai. Voi come state? Io spero tutto bene, ma se non, così non fosse, vi annuncio subito la canzone con cui partiamo oggi. Io appena ho letto il titolo ho urlato perché è fantastica, quindi spero la cantiate a squarciagola come farò io fra pochissimo. Questi sono i Tears for Fears con la loro Shout.

0: Radio Seleni.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32 36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
6: Venerdì 4 settembre, buon pomeriggio cari ascoltatori, insieme fino alle 17 con tanta buona musica, cose da dire. Fra poco vi racconto di un viaggio in barca dall'Atlantico fino a Bari, ma ora musica con Mari Froesch, questa è Como Ouro.

ormai anche Jovanotti ci fa compagnia in questo venerdì 4 settembre con Per la vita che verrà. Eccoci qui su Radio Selene, bentornati, benvenuti. Voi andrete al concerto di Jovanotti a Bari l'8 settembre? Io ho fatto alla fine il rimborso per i biglietti di Barletta perché è un giorno della settimana e quindi è un po' difficile per me andare al concerto, ma vabbè, sarà per la prossima volta. Comunque oggi parliamo e ho una storia da raccontarvi che davvero sembra inventata, ma vi prometto che è tutto vero. Allora, si parte con la protagonista. Si chiama Julia Sent, 33 anni ed è arrivata a Bari. E voi direte, vabbè, è una turista come tante. E no, perché lei è una navigatrice solitaria che da 3 mesi attraversa mari e oceani completamente da sola. E io vorrei avere il suo stesso coraggio perché vive su una barca di 10 metri, più vecchia di lei di 20 anni. E vive proprio a Lisbona. Questa è proprio la sua casa e lì lei studia scienze marine e fa ricerca di plankton. E quindi ha deciso di trasformare questa barca casa in una piccola nave da ricerca ed è partita dal Portogallo per tornare a casa a Murano in Veneto, e lungo il viaggio le è successo di tutto: una disalberata, un infortunio alla mano a Palma di Maiorca, poi vabbè, guasti al motore che possono anche capitare, quindi questo comporta ore e ore al timone senza potersi muovere, e poi, per non farsi mancare niente, ha anche attraversato una tempesta nello stretto di Messina. Eppure non ha mai mollato, anzi lei afferma di non essere coraggiosa, anzi si sente più impaurita in città che in mare, però fortunatamente in ogni porto c'è stato sempre qualcuno ad aiutarla, a sostenerla. Ma perché ha fatto questa ricerca? Per il plankton. Eh sì, perché lei raccoglie campioni d'acqua per un laboratorio francese per la sua tesi di dottorato, e questi dati servono a capire come si distribuisce il plankton, che tra l'altro è una fonte silenziosa di ossigeno che ci permette di vivere. Infatti è praticamente ci dà metà dell'ossigeno che respiriamo. Eh sì, perché proprio questo arriva dal mare, e lei vede questo plankton ogni giorno appunto dalla sua barca, e lo vede anche, lo nota, pieno di plastica, quindi lancia un appello. E però che bella storia, una ragazza sola su una barca che attraversa praticamente mezzo mondo per studiare ciò che ci fa respirare, che prende e parte così, facendo ciò che le riesce meglio. È stupendo.

0: buona domenica.
1: Su Radio Selene anche Saif con noi, buona domenica. Lui già ce l'augura, però noi siamo appena entrati nel weekend, ok? Saif, quindi il fine settimana ci ha raggiunto, adesso ce lo godiamo tutto. E io volevo sapere da voi questa cosa, voglio avere un attimo di feedback, perché ieri ero in spiaggia, ok, per un compleanno di una mia amica e c'era fresco. Sì, ve lo giuro, c'era un venticello che a un certo punto mi sembrava un miraggio sulla pelle, tant'è che ho anche pensato, forse è un piccolo miracolo di settembre, non lo so, perché dopo mesi di afa addosso mi sembrava impossibile, anche perché, vi giuro, credo di essermi pure raffreddata e non me l'aspettavo di dover portare una camicia, una felpa per coprirmi, perché a un certo punto non era più fresco, era freddo. Sì, avevo i brividi, ve lo giuro, cioè non è un test, è tutto vero. Barlettani, me lo confermate voi che magari ieri sera eravate sul lungomare Pietro Mennea, ma invece dalle vostre parti com'è la situazione? Si respira un po' già oppure siete ancora in quello che è il forno estivo? Perché io ormai non posso definire questo caldo in maniera diversa.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Antonello Venditti su Radio Selene dal 1991 con la sua Amici Mai. Eccoci qui dopo un bel lento, un po' di relax. Io spero vi stiate rilassando. Oggi pomeriggio è venerdì, il weekend è iniziato e io voglio dirvi che a Orsara di Puglia domani 5 settembre dalle ore 20 torna la Festa del Vino, che è nata nel 1988 come una festa piccola, locale, ed oggi è un evento che richiama tutta gente dalla Puglia e oltre. E si parte dal Largo San Michele, che per l'occasione diventa una vera galleria enogastronomica all'aperto, con ristoratori del paese e cantine del territorio che portano bianchi, rossi, bollicine, ma ci sarà anche tanta musica, videomapping sulla mazzia di Sant'Angelo tra degustazioni e tradizioni che poi si sono trasformati in eccellenza. E sì, perché i vini di Orsara di Puglia hanno ottenuto il marchio Daunia IGT, poi la ristorazione locale è, si dice, tra le migliori del Foggiano. Quindi questa festa racconta quasi 40 anni di crescita e identità, ma anche di bontà. E quindi, se siete da quelle parti, perché non andarci?

l'unico e il solo Lucio Dalla dal 1979 con L'ultima luna, un cantastorie, perché veramente sembra una poesia in musica, che goduria per le orecchie e per la mente. Comunque andiamo avanti con la musica, adesso con una novità di Laura Pausini. Torniamo con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un pezzo di Raff del 91 che lei reinterpreta, e quindi ce l'ascoltiamo su Radio Selene.

Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Il nostro pomeriggio insieme sta continuando fino alle 17. Tanta buona musica, fra poco vi lancio un classico, ma che classicone! Però adesso ci ascoltiamo prima Fulminacci con Maledetto Me e poi Purple Disco Machine con Firework.

Purple Disco Machine con Fireworks, e adesso arriva un classico che ha fatto la storia, I'm Coming Out. E chi è che la canta? Diana Ross. Dal 1980 questo è un vero inno per la comunità LGBTQ+, anche se lei all'epoca non aveva capito che parlasse di libertà, identità e di coming out, appunto, c'è proprio scritto nel titolo. Ma a raccontarci questa storia è stato Neil Rogers, una personcina qualunque insomma, che produsse il brano dopo aver visto degli impersonatori di Diana in un club transgender di Manhattan. E quindi colse l'idea, creò la traccia, lei poi la sentì e impazzì. E comunque non colse subito il significato. Ma noi ti perdoniamo, Diana, e sai perché? Perché nonostante questo ha fatto la storia, cantando questa canzone come una vera rivoluzione e rendendo il titolo I'm Coming Out una hit immortale. Qui su Radio Selene, Diana Ross, I'm Coming Out.

0: Radio Seleni.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
1: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
4: Radio Selene.

Marco Mengoni con Parole in Circolo, bentornati, siete su Radio Selene. Allora, è iniziato il weekend, l'abbiamo già detto, magari un weekend che segna forse la fine dell'estate. È arrivato settembre, almeno per me segna effettivamente la fine dell'estate, anche perché si spera che le temperature pian piano scenderanno, anche perché, come dicevo prima, proprio ieri in spiaggia sentivo il freschetto, si stava veramente da Dio, anche se questo weekend si prospetta in realtà bello bollente, e quindi sì, forse dobbiamo sopportare il caldo ancora un po', però è proprio clima da mare, d'acqua cristallina di settembre, perché non so voi, ma le nostre spiagge a settembre secondo me sono più belle, io le ho sempre viste con un occhio diverso, più belle appunto. Ma il weekend è bello anche perché ognuno fa quel che vuole, c'è un po' di libertà in più, c'è chi magari scappa verso la costa, c'è chi resta in città, chi si gode una serata, c'è anche chi lavora ovviamente, ma ci sono anche le persone che si godono il relax meritato dopo un'intera settimana. E qualunque siano i vostri programmi, io spero vi stiate rilassando e magari vi liberiate da tutti gli impegni, i problemi. Ma io voglio sapere da voi una cosa, cari miei ascoltatori. Allora, se avete in mente di andare da qualche parte, che so, per una gita fuori porta nel weekend, ok? Siete quelli che devono organizzare tutto e prenotare ogni dettaglio, oppure partite senza pensarci troppo e poi magari sul posto decidete cosa fare? Io sono molto maniacale, devo dire la verità, devo per forza organizzare tutto, magari sarò noiosa, però io voglio avere una schedule, ok? Di tutto quello che devo fare, un'organizzazione vera e propria. Però voglio anche sentire voi, quindi voi organizzate tutto nel dettaglio oppure partite senza pensarci? Ditemelo al 347 7272 274. Io aspetto i vostri messaggi, ma aspetto soprattutto le vostre note vocali, raccontatemelo.

Iezzi con Stessa Direzione. Bentornati su Radio Selene. Allora amici, stanno arrivando i vostri messaggi riguardo magari una vacanza, una gita fuori porta, quindi voi siete quelli che devono organizzare sempre tutto, prenotare ogni dettaglio, oppure partite senza pensarci troppo e poi magari fate tutto lì sul posto? Allora vi leggo Marco da Vieste che mi scrive: io parto e faccio tutto lì, mai avuto problemi sia all'estero ma anche in Salento, dove è sempre tutto prenotato, mi è sempre andata bene. E vabbè Marco, ma questa è fortuna, sei baciato da qualche essere sovrannaturale, te lo dico. Io non so voi ascoltatori, ma non ce la farei, è proprio più forte di me. Infatti come me c'è Francesca da Manduria che deve per forza organizzare e mi scrive: con i bambini devo organizzare tutto, prenotare, incastrare i tempi, cucinare, però preferisco così, anche perché è pure più economico. Vedi Francesca, posso... mamma mia, questa è una frase che calza a pennello, tanto di guadagnato. Io comunque sono proprio come te, quindi io comunque aspetto i vostri messaggi e voglio sapere: voi siete quelli che in una vacanza, in una gita fuori porta, devono organizzare proprio tutto, oppure partite senza pensarci troppo, così all'avventura? Fatemelo sapere al 347 72 72 274. Aspetto sia i vostri messaggi che le vostre note vocali. Intanto noi ci ascoltiamo Irama e Ercomi.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Passion Fruit Drake dal 2017, eccoci di nuovo su Radio Selene On Air. Allora, sentite, oggi entriamo in quello che secondo me è l'ultimo weekend dell'estate, perché siamo a settembre e quindi, parlando di gite fuori porta, weekend fuori, vacanze, voi siete quelli che devono organizzare sempre tutto nel dettaglio, avere tutto proprio in mente, oppure senza pensarci troppo, partite e poi fate tutto sul posto? Ecco, c'è Gianni da Polignano. Gaia, io parto senza prenotare niente, alla faccia, proprio così, diretto. L'ultima volta ho trovato pure una stanza in pieno centro a Napoli perché il proprietario aveva annullato da poco una prenotazione per quelle date. Io vivo di miracoli, e il bello è che lo dici pure, Gianni, insegnaci, perché io non vivo di miracoli, questo è poco ma sicuro, ma solo di organizzazione pura. Bello però, fantastico, sembra che quella stanza era proprio pronta per te, era destino. Ma c'è anche Marina da Ceglie Mestapica che mi scrive: io sono maniaca dell'organizzazione come te. Grazie Marina, almeno ci capiamo. Il mio fidanzato invece improvvisa sempre, però alla fine apprezza tutto quello che preparo. Ed è giusto che sia così, Marina, brava. E bravo anche il tuo fidanzato. Voi invece siete quelli che devono organizzare sempre tutto, prenotare tutto in anticipo, oppure partite senza pensarci e poi magari sul posto decidete cosa fare? Scrivetemelo al 347 7272 274, che tra poco vi leggo in diretta.

con la sua Shape of My Heart dal 1993 su Radio Selene. Che eleganza, un'eleganza che non sbaglia mai con questa canzone, la storia di un uomo che cerca della verità nelle carte, che però non riuscirà mai a trovare, non c'è un modo che trova per confessare, insomma, quello che ha da raccontare. Ma adesso dobbiamo cambiare le nostre vibrazioni musicali con una novità di Malcolm Todd. Questa è Erin.

0: Radio Selene.
1: La puntata di oggi finisce qui, grazie a tutti voi cari ascoltatori per la compagnia, per i vostri messaggi di questo venerdì. Ringrazio anche Gigi Savoni in regia e vi lascio alla voce di Mariano Pizzarelli. Ma noi ci risentiamo lunedì dalle 15 sempre qui su Radio Selene. Buon weekend e che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia.
2: Radio Selene.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, apriamo anche noi questo venerdì pomeriggio in diretta su Radio Selene. Grazie a Gaia Romagnello per avermi passato la linea. Ne ha già parlato un po' di weekend, quindi eviteremo, abbiamo altre cose di cui parlare quest'oggi. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Carico anche alla parte tecnica, Gigi Savoni, sempre carico. Talmente

0: Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
0: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
3: Questa è Radio Selene.
4: Iniziamo il nostro pomeriggio insieme su Radio Selene. Dobbiamo raccontare un po' di cose che stanno accadendo.

Nato 2002, state ascoltando noi, cioè Radio Selene. Ieri si è conclusa questa edizione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, la migliore edizione di sempre dei Giochi del Mediterraneo per quanto riguarda l'Italia. C'erano 8.000 persone ieri sera allo stadio Iacovone di Taranto, uno show pazzesco come quello di apertura tra Taranta, Oasis, Ennio Morricone, John Lennon, dei giochi che hanno portato in dote alla Puglia e soprattutto al territorio della provincia di Taranto 41 nuovi impianti, quindi hanno fatto molto bene, soprattutto in vista del futuro, ecco, perché non ci saranno sempre i Giochi del Mediterraneo. E perché la migliore edizione di sempre dei giochi? Perché si parla di 224 medaglie vinte dall'Italia, che hanno surclassato i turchi secondi, hanno frantumato il record precedente, quindi le 193 di Bari 1997, e di queste 224 sono 18 le medaglie pugliesi, di cui 6 ori. Quindi dobbiamo andare veramente orgogliosi di quello che è stato fatto in Puglia, di come siamo stati rappresentati, dei nostri talenti pugliesi. Mi viene in mente Benedetta Pilato, ma ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti altri. Adesso

estate, James Blunt su Radio Serena. Effettivamente sa un po' di estate, e l'estate sa di tante cose, sa di mare, ma sa anche di, che ne so, bambini, ragazzini che giocano a calcio. Vi porto ad Alliste, siamo in Salento, dove non si può più giocare nel campetto da calcio. Perché? Adesso ve lo racconto. Allora, siamo nel comparto 5 di Alliste, appunto nel Salento, e in questa rete di questo campetto da calcio che si trova proprio qui in mezzo a delle palazzine, sono comparsi dei volantini che invitano a non utilizzare il campo per giocare a pallone, con sanzioni per i trasgressori. La domanda è: perché? Allora, perché di base ci sono state delle lamentele dei residenti della zona che denunciano rumori e soprattutto chiedono rispetto della quiete pubblica nelle ore pomeridiane, la famosa controra. Evidentemente questi ragazzini giocavano alle 3 del pomeriggio facendo degli schiamazzi, dei rumori importanti, e queste persone si sono lamentate tanto da inviare attraverso un avvocato una lettera al sindaco di Alliste, che quindi ha chiuso tutto. C'è da dire una cosa però: il comune sta riqualificando l'area giochi, compreso anche questo campo da calcio, con tappeti gommati e materiali fonoassorbenti, appunto per far sentire un po' meno possibile quelli che possono essere gli schiamazzi. E poi ci sarà un comitato di controllo per la quiete pubblica. Non so voi da che parte state, perché comunque è giusto che i ragazzini si divertano. Certo, magari alle 3 di pomeriggio, a parte fa un caldo tremendo, però vabbè. Non so voi come la pensate, io so che adesso c'è Claudio Baglioni.

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Vi voglio parlare di un appuntamento imperdibile. Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour. Zitti zitti, in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivete con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Sono senza parole. Senza parole.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Radio Selene.

1997, R. Kelly con la sua I Believe I Can Fly. State ascoltando Radio Selene. Qualche tempo fa, un po' di mesi fa in realtà, abbiamo parlato del piccolo borgo in provincia di Foggia di Celle San Vito, il borgo più piccolo della Puglia. Ne avevamo parlato perché c'era stato attorno a questo, a questa piccolissima cittadina, un progetto social. Ecco, quel progetto social che prevedeva di far conoscere quasi uno ad uno i 144 abitanti, ecco, è diventato viralissimo, come si suol dire. Cioè, questo progetto ha portato a 2 milioni di visualizzazioni sui social. Voi direte, vabbè, bello, ma quindi, questi 2 milioni di visualizzazioni si sono ovviamente non tramutate in 2 milioni di persone in visita, ma è cresciuto il turismo in questo posto e sono andati un po' a parlare, a scoprire. C'è stato un enorme impatto anche da quel punto di vista. Un borgo, allora, vi dico due informazioni velocissime. È un borgo in cui c'è un negozio, un ufficio postale aperto 3 giorni alla settimana, quindi si vive veramente una pace, una tranquillità. Però la sindaca e i cittadini che sono stati intervistati per via di questo arrivo di nuove persone che si ritrovano in un posto fiabesco sono rimaste soddisfatte, nonostante, diciamo, non sia proprio Ibiza ma va benissimo così. Mettiamo una canzone, Franco 126 e Delea insieme, questa è Occhi Ingenui.

0: I Queen dal 1995 con You Don't Fool Me, canzone in realtà registrata nei primi mesi del 1991. Domani, che è sabato 5 settembre, sarebbe stato l'80° compleanno dell'immenso Freddie Mercury, ed è stato, insomma, ed è tornato protagonista con una scalinata dedicata a lui, un murales, dove all'esterno dello stadio di Wembley di Londra, sui famosi 58 gradini delle Spanish Steps, si chiama così, un omaggio pubblico meraviglioso a questo gigante della musica. Dobbiamo ascoltare una canzone nuova qui su Radio Selene, che parla un po' di una lucida malinconia tipica dell'età adulta. Immaginate del riflesso delle luci dell'alba su un abito di paillette. È la nuova di Malika Ayane, qui su Radio Selene, si chiama Detto tra noi.
1: Strano che

0: Questa è Radio Selene.
1: Siete su Radio Selene con Mariano fino alle 19. Segnatevi il nostro 347-7272-274 perché all'inizio della seconda ora dobbiamo parlare un po', quindi state qua. Adesso subito Ligabue e poi Millie Turner.

Si chiama Jungle, Life is a Jungle, qui su Radio Selene. Dovevo mettere una canzone del 1982, che però originariamente era una canzone delle Supremes del 1964. Una canzone il cui significato può essere anche attribuito, per esempio, da una nonna. Cioè quello che ti dice, non avere fretta, tanto sei giovane. È cambiata questa canzone nel corso degli anni e poi è diventata un altro capolavoro. Phil Collins, le cui canzoni passavano in radio ogni 15 minuti. You Can't Hurry Love su Radio Selene.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Selene.
4: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, tre birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
0: Questa è Radio Selene.
7: Abbiamo appena iniziato la nostra seconda ora questo pomeriggio su Radio Selene. Tra poco parliamo dei poster che avevamo in cameretta. Voi ce l'avevate, eh? Tra un po' ne parliamo. Adesso subito due voci femminili meravigliose. Noemi con Tu cosa fai questa sera e poi Marina Rei.

1996, Marina Rei con Pazza di te qui su Radio Selena. A proposito di 1996, 30 anni esatti, oltre che di questa canzone, anche dell'arrivo alla scuderia Ferrari di Formula 1 di Michael Schumacher, che si stanno festeggiando in queste ore, in questi giorni a Monza, insomma a Milano, perché c'è il Gran Premio di Monza e quindi si colgono un po' tutte queste cose. Tutto questo mi è venuto in mente anche per il tema del giorno, perché per molti e per molte comunque Michael Schumacher è stato uno di quegli sportivi, uno di quei personaggi che hanno valicato il mondo dello sport, è stato un riferimento, una colonna portante di tante, della vita soprattutto di tante persone, e magari è stato anche un poster in camera, nella cameretta di qualcuno, Michael Schumacher, ma ce ne possono essere stati tantissimi altri, senza fare troppi nomi da parte mia. Ecco, vorrei sapere un pochino la vostra, cioè di quale idolo, di quale idola che vi ha emozionato avevate il poster in camera, e soprattutto ce l'avete ancora quel poster in camera, magari di quelli anche autografati, che ne so, il numero è sempre lo stesso, il 347 7272274. Ne chiacchieriamo questo pomeriggio insieme qui su Radio Selena, perché di idoli, anche di quelli un po' infantili, ci piace ancora.

To You degli Another su Radio Selene. A proposito di quale idolo, la domanda che vi ho fatto questo pomeriggio qui su Radio Selene, di quale idolo o anche idola che vi ha emozionato, avevate il poster in camera, ecco, ne stanno arrivando. Rido e perché tra poco capirete perché rido. Per esempio Riccardo da Andria mi dice Zucchero, che è uno di quei personaggi, non lo so, me lo immagino statuario, cioè proprio bello, è lì, è bello, mi piace averlo, magari, che ne so, anche una statuetta proprio di Zucchero oltre un poster. Antonio, il 46 mitico, come dice il buon Guido Meda, Rossi c'è. C'è Marina da Modugno, anche lei che ha un bel ricordo, dice Madonna, la mia cameretta, cioè Madonna inteso come la pop star, la mia cameretta totalmente tappezzata della mia regina, ciao dalla Virgin, appunto Marina, a proposito di Madonna. E qua ridevo perché Vito da Bisceglie mi scrive: ciao Radio Selene, io avevo il poster di Manuel Arcuri, non e poi va avanti, ce l'ho ancora però conservato, vale lo stesso come idolo? Ma certo, ma perché no? Assolutamente sì, va tutto molto bene, non ti preoccupare. Se ne avete di altri, di racconti sui poster di personaggi che vi stavano molto a cuore, come per esempio Madonna, come Zucchero e altri, 347 7272 274. Adesso Doja Cat.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Meravigliosa questa canzone su Radio Selene. Chiudiamo un po' tutto quello che è la parentesi dei vostri messaggi meravigliosi, ma in realtà se volete continuate a scriverci. Siamo partiti da di quale idolo che vi ha emozionato avevate il poster in camera. Volevo solo dire una cosa: i maschietti, placate l'ormone. C'è Marcella da Mesagne che mi scrive: io avevo quello di David Bowie, mitico, e hai assolutamente ragione. Poi c'è un'ascoltatrice che secondo me è un po' più giovane, perché Francesca da Terlizzi, che mi dice: avevo Justin Bieber come di quello come poster in camera. Quindi vedi che sono delle generazioni molto diverse, però bello ascoltare quello che insomma quelli che sono anche i ricordi della vostra adolescenza, mettiamola così. Se avete altri messaggi siamo sempre qui: 347 7272 274.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

Giorgia, non mi ami qui su Radio Selene. Ah, dobbiamo mettere una canzone nuova che, come dicevo qualche giorno fa, non è proprio una canzone nuova, nel senso che c'è questo DJ producer francese che si chiama LB1 che ha ripreso il campionamento di una canzone famosissima originariamente nel 1990, poi è diventata famosissima in un'altra versione del 93, sto parlando di quella di Robin S, Show Me Love, è diventata I Need a Sign, Show Me Love.

0: Questa è Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento insieme su Radio Selene di questo venerdì 4 settembre è terminato, ma ci sentiamo domani in diretta dalla Notte Bianca di Terlizzi, quindi se volete ci aspettiamo, anzi ci vediamo là. Grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica, c'è Paola Cisterrino, ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: E sì, cari amici, siamo tornati anche quest'oggi in diretta qui su Radio Selene fino alle 21, anche per quest'ultimo giorno della settimana che ci vede insieme. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savone dall'altra parte ad occuparsi di quello che voi ovviamente ascolterete in questo appuntamento. Tantissimi argomenti, tra poco anche il domandone di quest'oggi. Intanto arriva la musica di Radio Selene. Primo disco, Planet Funk.

0: 1987, Dune Mosse, Zucchero Fornaciari qui su Radio Selene. Lasciamo spazio adesso all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Parliamoci chiaro, nessuno ama questa situazione di contrapposizione con la Russia. Nessuno la ama perché molti hanno amato la Russia attraverso la sua cultura, la grande letteratura, la grande musica, la grande arte. Lo splendore di alcune città, non solo San Pietroburgo ovviamente, i rapporti che sono sempre stati forti, i rapporti passati che una parte dell'Italia ha avuto, quella politicamente a sinistra, ai tempi dell'Unione Sovietica. C'è tanta roba che lega il passato italiano, la tradizione, la memoria, la cultura italiana a quella russa. Ma in questo momento c'è una contrapposizione forte perché il mondo sta cambiando, e il mondo sta cambiando dal punto di vista delle relazioni diplomatiche e militari. E in tutto questo, come si sa, l'evento che ha diviso tutto e tutti è l'invasione russa dell'Ucraina. Questi 4 anni e mezzo hanno davvero scavato un fossato profondissimo tra l'Europa e quindi l'Italia e la Russia. E non ci si stupisca se si vede improvvisamente su tanti versanti, da con chi sta Vannacci fino a possono farci la guerra ibrida, fino a che rapporti tenere con Mosca, se su tanti versanti c'è davvero questo solco che si approfondisce giorno dopo giorno e i rischi che aumentano giorno dopo giorno. Ci vorrebbe una grande figura internazionale in grado improvvisamente di fare da ponte o di mettere Putin e il Cremlino con le spalle al muro dal punto di vista dell'isolamento internazionale o della ripresa delle relazioni, che passa ovviamente attraverso la cessazione delle ostilità in Ucraina. Ma tutto questo non c'è un grande, c'è Trump che tutto può essere definito meno che una grande figura di spessore internazionale. E come abbiamo visto, i suoi esponenti diplomatici più importanti, che sono Kuchar e come si chiama l'altro, Matkov, non potranno neanche andare probabilmente a Mosca e a Kiev per tutto quello che è successo nelle ultime ore, l'attacco al palazzo dell'intelligence di Kiev da parte dei droni russi. E questo ci mette in una situazione davvero difficile. Dobbiamo sapere però che, come abbiamo visto in pochi giorni mutare la situazione altrove, anche qui le cose possono cambiare, ma ci vuole qualcosa o qualcuno che non è all'orizzonte.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Da ProShop, venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
11: Radio Selene.
0: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene insieme a me Paola Cisternino, fino alle 21 seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso due dischi di fila, quello di Bruno Mars e poi Easy Going.

Going qui su Radio Selene, cominciamo l'appuntamento di quest'oggi facendo un po' di informazione che serve a tutti, perché parliamo delle nuove regole del codice della strada che cambia il regime delle soste nelle aree a pagamento. Avete presente le strisce blu dove di solito noi dobbiamo poi fare il ticket da esporre ovviamente sul vetro, sul parabrezza, la parte interna, altrimenti se lo portano via. Bene, succede questo, che di solito se noi abbiamo acquistato il biglietto, vi faccio un esempio, per un'ora, per 30 minuti, insomma il tempo della sosta necessario, era previsto finora un 15 minuti di tolleranza, dove appunto non si rischiava di prendere nessuna multa. È cambiata la legge, ve lo dico già da ora, in modo che siate ben preparati a quello che succede, perché adesso il tempo, quei 15 minuti non ci sono più. Praticamente hanno previsto che cosa? Che se magari avete acquistato il biglietto per un'ora, avete 6 minuti di tolleranza. Entro i 6 minuti non vi fanno la multa. Se l'avete acquistato da 30 minuti, i minuti diventano 3 di tolleranza, e così via. Se dovete rimanere lì un quarto d'ora, cambiate, trovate un parcheggio con le strisce bianche, perché magari vi conviene, altrimenti non fate in tempo nemmeno a scendere dall'auto. E io ve lo dico perché chiaramente si va incontro a delle sanzioni anche importanti. Cambia appunto il nuovo codice della strada, lo si fa per evitare, quantomeno l'intento del legislatore è questo, per evitare incorrere in chi vuol fare il furbetto, magari acquista il biglietto e poi lascia lì l'auto dicendo non mi ero accorto, mi ero dimenticato. Vi ripeto, non c'è più quel quarto d'ora accademico, vogliamo chiamarlo così, nessuna tolleranza d'ora in avanti, il tempo si riduce in maniera significativa, perciò occhio, perché le sanzioni tra l'altro variano in base a quanto tempo l'auto rimane lì, quindi se sforate di mezz'ora dovete poi pagare una multa equivalente a quel tempo lì.

Candice Williams con Mr. Know It All su Radio Selene. Parliamo di Amazon, ovvero di consegne quantomeno che vogliono arrivare ad un livello nuovo. Non c'è magari più il corriere, si punta a fare delle consegne anche in maniera diversa dal classico signore che ti citofona e dice: signora, il pacco, e sono il corriere. Perché? Perché stanno provando a consegnare i pacchi con i droni e diciamo a sperimentare queste nuove consegne. Questo nuovo tipo di consegne è stata una signora che si chiama Lindsay Austin, che vive in Texas, che ha raccontato di aver ricevuto una notifica che annunciava la consegna di questo ordine tramite drone. Quindi lei era lì a casa sua in questa bella piscina, ha anche deciso di fare un video perché lei tutta contenta voleva immortalare questa consegna tecnologica nuova nel suo genere. Lei ha cominciato ad avvertire questo ronzio, ha alzato la testa, ha visto il drone con questo pacco, una specie di Babbo Natale in versione drone, che insomma c'è un piccolo problema: teoricamente avrebbe dovuto atterrare o quantomeno lanciarlo in un posto dove non ci fosse l'acqua, dove ha deciso di lanciare il pacco esattamente sulla piscina della signora. Quindi quello che doveva essere la consegna, la prima consegna in assoluto all'insegna della tecnologia, è finita malissimo. Non sappiamo cosa ci fosse all'interno di questo pacco, ma qualunque cosa fosse, a meno che non è un salvagente, diciamo che secondo me non è finita affatto bene, anzi direttamente in acqua.

0: Ancora un buon venerdì sera qui su Radio Selene. Cari amici, c'è una domanda che voglio farvi. Vi piacerebbe vivere una notte magica? E allora, se la risposta è sì, venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Domani 5 settembre, a partire dalle ore 21, siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, domani 5 settembre.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Si chiama Broken Wings qui su Radio Selene, Mister Mister. Adesso, come sempre, diamo insieme uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato ancora dominio assoluto dell'anticiclone, la giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento, il sole potrà splendere indisturbato in un cielo che sarà spesso sereno e solo temporaneamente poco nuvoloso. Le temperature massime comprese tra i 32 e i 39 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

Deeper and Deeper, Madonna, 1992. Secondo me gli anni 90 sono quelli che personalmente preferisco per quanto riguarda Madonna e la sua musica. L'abbiamo appena ascoltato qui su Radio Selene e adesso andiamo ad ascoltare, sì, credo che sia indubbiamente una delle voci britanniche più interessanti della sua generazione. Baby Steps, lei, Olivia Dean.

0: Venerdì sera qui su Radio Selene parliamo di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica e ancora mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Il prossimo appuntamento è quello di domenica 9 agosto, Angelo Mellone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena, un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. È un racconto poetico in cui ogni spettatore troverà qualcosa di proprio in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene in diretta insieme a me Paola Cisternino fino alle 21, anche appunto per quest'ultimo appuntamento della settimana che ci vede insieme. Ovviamente non può mancare la nostra musica. Arrivano i The Jungle e poi Mahmood e Blanco.

Brividi Mahmood insieme a Blanco qui su Radio Selene. Io lo so che questa canzone, quando di solito poi noi l'ascoltiamo, anche se è passato un po' di tempo, tutti cerchiamo di cantarla, e parte poi l'acuto che a loro due veniva benissimo, a noi decisamente molto meno, io nemmeno ci provo nel frattempo. Ad ogni modo andiamo insieme nel 1979, inutile mettere su grandi presentazioni, li avrete riconosciuti, sono i Pink Floyd.

Another Brick in the Wall, disco assolutamente iconico, quello appena ascoltato su Radio Selene dei Pink Floyd. Buonasera, sono le 20 e un minuto.

0: Una meraviglia dopo l'altra quest'oggi qui su Radio Selene, Don't Leave Me Now, Supertramp. 5 minuti dopo le 20 lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Oleksandr Poklad, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti, ha detto. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla politica. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la premier Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. In questi momenti è a Bari per l'intervento alla festa organizzata da Fratelli d'Italia. Tajani e Salvini sono invece in video collegamento. Auguri dai leader internazionali, attacchi invece dall'opposizione in piazza la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò. Provoca sui social network. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Tanto più l'Europa va ora rafforzata, dice, una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze. Gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività in locazione turistica sia vietata. Il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
9: Famila, tutto un altro sottocosto.
10: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal Comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
11: Questa è Radio Selene.
0: 20:11 minuti, in questo momento siamo sempre in diretta qui su Radio Selene. Inizia tra l'altro ora, l'ultima ora che passeremo insieme in questo appuntamento del venerdì sera, e noi di Radio Selene vi facciamo ascoltare Gianna Nannini. Subito dopo arriva Sion.

La voce di Seal qui su Radio Selene in questo venerdì sera. Beh, si parla di viaggi nel senso proprio letterale del termine. Chiaramente le vacanze sono una cosa che tutti quanti noi aspettiamo, finalmente le ferie, chi magari le vuole passare in serenità, ma la maggior parte delle persone ha prenotato dei viaggi e quindi deve prendere l'aereo. Bene, direi che dopo 3 mesi si può stilare una classifica, perché ci sono stati davvero un bel po' di problemi per gli addetti ai lavori che appunto lavorano in aeroporto a causa magari di viaggiatori assolutamente indisciplinati, gente che apre le porte interdette e allarmate, quindi scatta poi l'allarme all'interno dell'aeroporto, magari per appartarsi a fumare una sigaretta, anche quella elettronica, o comunque gente che fa davvero delle cose abbastanza assurde, lasciatemi dire, vi spiegherò nel dettaglio tra poco. E quindi succede che ovviamente gli aeroporti sono in difficoltà, ci sono davvero un bel po' di persone che addirittura sono arrivate con dei documenti che non sono validi e quindi arrivati una volta lì non possono uscire dallo scalo e farsi la vacanza che avevano programmato. Pensate un po' che la polizia di frontiera della questura lagunare, perché siamo a Venezia dove è accaduto quello che sto per raccontarvi, ha visto insomma delle sanzioni che sono state applicate per un totale di 63.000 euro, che metà andavano agli indisciplinati mentre l'altra metà andava ai vettori che non controllavano bene i documenti, o insomma, pur di smaltire questa enorme folla di viaggiatori, ecco, chiudevano un occhio laddove magari non andava fatto. Succede che proprio a Venezia marito e moglie sono in ritardo all'aeroporto e hanno ben pensato di aprire le porte del gate e correre sulla pista, cioè hanno letteralmente inseguito l'aereo. Chiaramente sono stati bloccati e multati. Insomma, le vacanze sono sacrosante, però bisognerebbe anche arrivarci vivi, possibilmente, così le si fa bene.

Good old days, lui è Chris De Sarandi, voi siete su Radio Selene e parliamo, nonostante siamo appena entrati nel mese di settembre, del Festival di Sanremo. A noi ci tocca, sappiate che sembra un po' in anticipo, in realtà non lo è. Pensate un po' all'organizzazione che bisogna avere per presentare poi il festival a febbraio e in tutto lo splendore che di solito poi vediamo. Bene, ci sono un sacco di indiscrezioni, per esempio su Dua Lipa, desiderata come co-conduttrice, e poi il solito Totonomi, e c'è anche una prima conferma per questo Sanremo 2027, ovvero, signori, carissime fan di questi ragazzi bellissimi italiani, i Måneskin torneranno insieme sul palco che li ha visti trionfare nel 2021. Bene, sarebbe la prima apparizione insieme dal 2024 e dall'uscita poi dell'ultimo disco a nome Måneskin, che era Rush, con il conseguente tour. A citarli è stato proprio lo stesso De Martino in un'intervista, dicendo che ci sta lavorando, gli piacerebbe tantissimo. Insomma, le conferme in realtà proprio ufficialissime da parte proprio dei Måneskin ancora non ci sono, ma ne stanno talmente parlando e ne parlano talmente praticamente tutte le testate giornalistiche, che quanto ci scommettiamo che a febbraio alla fine li rivedremo? Intanto li ascoltiamo.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Luigi Mental, Let Me Live, qui su Radio Selene, 20 e 34 minuti in punto. Noi parliamo di cozze, letteralmente proprio dalle nostre cozze, quelle buone dei nostri mari, che insomma stanno avendo dei problemi importanti. C'è una moria davvero, diciamo, generale, non solo qui in Puglia, anche in Puglia ovviamente, ma riguarda, diciamo, comunque l'Adriatico nella sua totalità. Per quale motivo? Perché i nostri mari sono diventati tiepidi e salati come un brodo di dado, che magari farà piacere a qualche bagnante che insomma non vuole avere l'impatto con l'acqua fredda, ma è un problema enorme perché queste temperature stanno completamente distruggendo l'intero raccolto delle cozze. Pensate un po' che per esempio nella zona dell'Emilia Romagna queste temperature hanno fatto sì che sia andato perso più del 90% del prodotto, quindi è davvero un danno gigantesco. E la stessa cosa appunto sta accadendo anche in Veneto e anche qui in Puglia. A fine luglio, per esempio, nelle stesse acque erano state anche le vongole a subire dei danni. Quindi insomma il cambiamento climatico lo si vede anche sotto questo punto di vista. Tantissimo lavoro, tantissimi soldi, perché bisogna pensare anche agli investimenti che chi lo fa di mestiere deve ovviamente attuare, e va tutto perso. E le cozze, signori, cioè noi che siamo pugliesi, poi è un veramente, forse uno, almeno personalmente, io che adoro un buon piatto di spaghetti con le cozze, per fare un esempio, ed è una cosa che non vedo l'ora di preparare, magari in riva al mare, così magari durante le ferie, per esempio, non vorrei dover avere il problema di fotografarla, riuscire a preparare questo piatto, ci faccio una foto e poi la conservo così, giusto a futura memoria. Mi raccomando, cerchiamo appunto di evitare questo in tutti i modi. Ci sarà un modo, insomma, in qualunque modo, scienziati all'ascolto, trovate il modo, salviamo per cortesia le cozze, soprattutto qui nella zona della Puglia.

Taylor, sono gli U2 qui su Radio Selene. 1983, tra l'altro il 25 di settembre gli U2 festeggeranno il loro 50° anniversario dal loro incontro nella cucina di The Edge, e da lì poi è nato tutto, tant'è che insomma ancora li stiamo ascoltando. Ci sarà probabilmente anche un singolo nuovo, e tra l'altro la Banca Centrale d'Irlanda per loro sta coniando una moneta da 2 euro con insomma le effigie della band. Noi non vediamo l'ora di poter ascoltare il loro nuovo singolo.

0: saltare.
1: Questa è Radio Selenio.
2: 20:51, cari amici, ci stiamo avviando verso la fine di questo nostro appuntamento, ma voi seguite sempre Radio Selene anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo insieme Fulminacci subito dopo Luciano Ligabue.

Qualcosa per te, Luciano Ligabue, singolo nuovo qui su Radio Seleni in questo venerdì sera che apre il weekend. Io vi do un consiglio: se vi trovate nei pressi di Bari e provincia, sappiate che domenica 6 settembre torna l'appuntamento con la Domenica al Museo, quindi ingresso gratuito ogni prima domenica del mese. I musei, i parchi archeologici, i castelli, i complessi monumentali, ville e giardini statali, bisogna sempre prenotare, però è gratuito, è una bella cosa. Ascoltiamo insieme su Radio Seleni Police.

1979 su Radio Salene, Walking on the Moon, i Police. Buonasera, sono le 21 e un minuto.

0: Sono i Coldplay, ultimo disco per quest'oggi, amici, abbiamo terminato, quindi salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni per la parte tecnica di questo appuntamento. Personalmente ci sentiamo lunedì alle 20. Vi lascio con l'informazione, ciao a tutti.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri, mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Back to school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni, Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

0: e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1986.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1985.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Quanto è piccolo.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica, con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Restiamo a Bari, un violinista dell'orchestra del Teatro Petruzzelli, Enrico Vacca, di 45 anni, è morto in mattinata dopo essere stato investito da un furgone mentre era in bici nel quartiere Poggio Franco. Non è chiara la dinamica dello scontro. Il musicista è stato soccorso dal personale del 118. Le sue ferite erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo. Indagano gli agenti della polizia locale. Siamo alla cronaca, un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta, l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. E una donna è morta dopo essere stata aggredita a Udine. Secondo le prime informazioni sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa SORES del Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso in condizioni disperate, ma secondo quanto si apprende sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. In chiusura cambiamo argomento, prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Lunedì 7 settembre noi di Radio Selene siamo a Martina Franca in piazza 20 settembre per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Lunedì 7 settembre vivi con noi di Radio Selene la tappa di Martina Franca di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia. Evento promosso dal comune di Martina Franca. È una produzione Agenzia Evolve. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: To school da ProShop. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con una spesa minima di 15 euro, ricevi in regalo il pratico poncio antipioggia. ProShop, sempre con te.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1977.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. Così dice la presidente del Consiglio Meloni nel giorno in cui il suo governo diventa il più longevo della storia della Repubblica con 1413 giorni dal giuramento. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato, ha detto Meloni alla Kermesse di Bari, la festa organizzata da Fratelli d'Italia. Auguri dai leader internazionali, attacchi dall'opposizione in piazza, la contromanifestazione. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, la legislatura andrà avanti fino alla scadenza di settembre. Vannacci commenta, influenze russe, me ne frego e all'alba vincerò, provoca sui social network. Dall'estero smacco ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Pokland, che però è scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Sul fronte del negoziato intanto gli inviati americani Witkoff e Kushner sono partiti per Mosca, dove domani vedranno Putin. Domenica, salvo sorprese, si recheranno per la prima volta a Kiev per incontrare il leader ucraino. Zelensky propone un cessate il fuoco durante la visita. No del Cremlino. La putiniana Fedorova intanto torna in video. Bufera in Francia. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata. Questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni, originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni, di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra. L'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In Algeria sono ore di grande preoccupazione per un bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano asciutto profondo circa 80 metri. Le operazioni di soccorso vanno avanti da 3 giorni consecutivi, ma i soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere il piccolo. Il bambino, secondo quanto ricostruito, sarebbe caduto nella cavità che è larga non più di 40 centimetri mentre passava sopra una tavola di legno che ne copriva l'apertura. In chiusura cambiamo argomento. Prorogato di 5 giorni il taglio delle accise sul gasolio fino a giovedì 10 compreso per fronteggiare il caro carburanti, che però non accenna a fermarsi con i prezzi di benzina e diesel in aumento anche oggi. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Dalla prossima settimana il governo intende passare ad aiuti mirati ai soggetti più colpiti, ovvero meno abbienti e autotrasportatori. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, nu jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, un bilancio delle cose realizzate, i piani per il futuro. Il comizio della Premier Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, ma non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, avverte la Premier, che difende la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione contro manifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027 con le comunali delle grandi città agita la maggioranza. No di Salvini, avanti fino alla scadenza di settembre. Dall'estero, Donald Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente USA, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini. Un drone russo colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore della capitale, infilandosi direttamente nell'ufficio del capo dello SBU, Alexander Poklad, scampato al raid. Ira di Zelensky che promette vendetta. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti. Una sferzata europeista al gota delle imprese, il forum di Cernobbio, che da sempre rappresenta il termometro per misurare l'umore dell'Italia che conta. Una sollecitazione necessaria per il presidente della Repubblica Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati, tanto più l'Europa va ora rafforzata. Una responsabilità che riguarda anche le imprese, visto che la stessa economia mondiale è a rischio. Le parole del capo dello Stato mentre al forum arriva in anticipo, a sorpresa anche Vannacci, domani alla prova davanti agli imprenditori. Siamo alla cronaca. Un'aggressione premeditata, questa è l'ipotesi più accreditata dalla Procura di Firenze sulla morte di Lorena Isceri, la donna di 45 anni originaria della provincia di Lecce e residente a Firenze, gettata da un viadotto della 1 nel comune di Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, 36 anni di Firenze, che poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. I due si erano conosciuti in palestra, l'amica commenta: l'avevo supplicata di denunciarlo, era Dr. Jekyll e Mr. Hyde. La procura ha aperto un fascicolo ipotizzando l'omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per svolgere gli accertamenti utili a ricostruire la vicenda. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. In chiusura cambiamo argomento. I comuni che vogliono limitare gli affitti brevi potranno agire sotto l'ombrello delle norme europee e stabilire che in alcune zone sotto stress abitativo l'attività di locazione turistica sia vietata. È il cuore del regolamento Affordable Housing Act che la Commissione europea presenterà il 9 settembre prossimo. Le autorità locali, in base ai nuovi criteri, potranno anche fissare dei limiti alla cessione di immobili che non siano dedicati alla destinazione residenziale. Allarme dell'AIGAB, l'associazione gestori affitti brevi, a rischio milioni di posti letto in Italia. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci qui, benvenuti su Radio Selene, ciao a tutti ascoltatori, qui noi siamo carichi per questo pomeriggio 4 settembre appena partito e pian piano acceleriamo per darvi una bella carica, anche perché come scusa oggi abbiamo il weekend che parte proprio oggi venerdì e quindi saluto subito Gigi Savoni alla parte tecnica. Noi siamo pronti, carichi, vi teniamo compagnia fino alle 17 con chiacchiere, musica e la voglia di stare insieme ogni pomeriggio che appunto non manca mai. Voi come state? Io spero tutto bene, ma se non, così non fosse, vi annuncio subito la canzone con cui partiamo oggi. Io appena ho letto il titolo ho urlato perché è fantastica, quindi spero la cantiate a squarciagola come farò io fra pochissimo. Questi sono i Tears for Fears con la loro Shout.

0: Radio Seleni.
1: Venerdì 4 settembre, buon pomeriggio cari ascoltatori, insieme fino alle 17 con tanta buona musica, cose da dire. Fra poco vi racconto di un viaggio in barca dall'Atlantico fino a Bari, ma ora musica con Mari Froesch, questa è Como Ourum.

noi anche Jovanotti ci fa compagnia in questo venerdì 4 settembre con Per la vita che verrà. Eccoci qui su Radio Selene, bentornati, benvenuti. Voi andrete al concerto di Jovanotti a Bari l'8 settembre? Io ho fatto alla fine il rimborso per i biglietti di Barletta perché è un giorno della settimana e quindi è un po' difficile per me andare al concerto, ma vabbè, sarà per la prossima volta. Comunque oggi parliamo e ho una storia da raccontarvi che davvero sembra inventata, ma vi prometto che è tutto vero. Allora, si parte con la protagonista. Si chiama Julia Sent, 33 anni ed è arrivata a Bari. E voi direte, vabbè, è una turista come tante. E no, perché lei è una navigatrice solitaria che da 3 mesi attraversa mari e oceani completamente da sola. E io vorrei avere il suo stesso coraggio perché vive su una barca di 10 metri più vecchia di lei di 20 anni. E vive proprio a Lisbona. Questa è proprio la sua casa e lì lei studia scienze marine e fa ricerca di plankton. E quindi ha deciso di trasformare questa barca casa in una piccola nave da ricerca ed è partita dal Portogallo per tornare a casa a Murano in Veneto, e lungo il viaggio le è successo di tutto: una disalberata, un infortunio alla mano a Palma di Maiorca, poi vabbè, guasti al motore che possono anche capitare, quindi questo comporta ore e ore al timone senza potersi muovere, e poi, per non farsi mancare niente, ha anche attraversato una tempesta nello stretto di Messina. Eppure non ha mai mollato, anzi lei afferma di non essere coraggiosa, anzi si sente più impaurita in città che in mare, però fortunatamente in ogni porto c'è stato sempre qualcuno ad aiutarla, a sostenerla. Ma perché ha fatto questa ricerca? Per il plankton. Eh sì, perché lei raccoglie campioni d'acqua per un laboratorio francese per la sua tesi di dottorato, e questi dati servono a capire come si distribuisce il plankton, che tra l'altro è una fonte silenziosa di ossigeno che ci permette di vivere. Infatti è praticamente ci dà metà dell'ossigeno che respiriamo. Eh sì, perché proprio questo arriva dal mare, e lei vede questo plankton ogni giorno appunto dalla sua barca, e lo vede anche, lo nota pieno di plastica, quindi lancia un appello. E però che bella storia, una ragazza sola su una barca che attraversa praticamente mezzo mondo per studiare ciò che ci fa respirare, che prende e parte così facendo ciò che le riesce meglio. È stupendo.

0: domenica.
1: Su Radio Selene anche Saif con noi, buona domenica. Lui già ce l'augura, però noi siamo appena entrati nel weekend, ok? Saif, quindi il fine settimana ci ha raggiunto, adesso ce lo godiamo tutto. E io volevo sapere da voi questa cosa, voglio avere un attimo di feedback, perché ieri ero in spiaggia, ok, per un compleanno di una mia amica e c'era fresco. Eh sì, sì, ve lo giuro, c'era un venticello che a un certo punto mi sembrava un miraggio sulla pelle, tant'è che ho anche pensato, forse è un piccolo miracolo di settembre, non lo so, perché dopo mesi di afa addosso mi sembrava impossibile, anche perché, vi giuro, credo di essermi pure raffreddata e non me l'aspettavo di dover portare una camicia, una felpa per coprirmi, perché a un certo punto non era più fresco, era freddo. Sì, avevo i brividi, ve lo giuro, cioè non è un test, è tutto vero. Barlettani, me lo confermate voi che magari ieri sera eravate sul lungomare Pietro Mennea, ma invece dalle vostre parti com'è la situazione? Si respira un po' già oppure siete ancora in quello che è il forno estivo? Perché io ormai non posso definire questo caldo in maniera diversa.

Antonello Venditti su Radio Selene dal 1991 con la sua Amici Mai. Eccoci qui dopo un bel lento, un po' di relax. Io spero vi stiate rilassando. Oggi pomeriggio è venerdì, il weekend è iniziato e io voglio dirvi che a Orsara di Puglia domani 5 settembre dalle ore 20 torna la Festa del Vino, che è nata nel 1988 come una festa piccola, locale, ed oggi è un evento che richiama tutta gente dalla Puglia e oltre. E si parte dal Largo San Michele, che per l'occasione diventa una vera galleria enogastronomica all'aperto, con ristoratori del paese e cantine del territorio che portano bianchi, rossi, bollicine, ma ci sarà anche tanta musica, videomapping sulla mazzia di Sant'Angelo tra degustazioni e tradizioni che poi si sono trasformati in eccellenza. Eh sì, perché i vini di Orsara di Puglia hanno ottenuto il marchio Daunia IGT, poi la ristorazione locale è, si dice, tra le migliori del Foggiano. Quindi questa festa racconta quasi 40 anni di crescita e identità, ma anche di bontà. E quindi, se siete da quelle parti, perché non andarci?

0: c'è. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Il nostro pomeriggio insieme sta continuando fino alle 17. Tanta buona musica, fra poco vi lancio un classico, ma che classicone! Però adesso ci ascoltiamo prima Fulminacci con Maledetto Me e poi Purple Disco Machine con Fireworks.

Purple Disco Machine con Fireworks, e adesso arriva un classico che ha fatto la storia, I'm Coming Out. E chi è che la canta? Diana Ross. Dal 1980 questo è un vero inno per la comunità LGBTQ+, anche se lei all'epoca non aveva capito che parlasse di libertà, identità e di coming out, appunto, c'è proprio scritto nel titolo. Ma a raccontarci questa storia è stato Neil Rogers, una personcina qualunque insomma, che produsse il brano dopo aver visto degli impersonatori di Diana in un club transgender di Manhattan. E quindi colse l'idea, creò la traccia, lei poi la sentì e impazzì. E comunque non colse subito il significato. Ma noi ti perdoniamo, Diana, e sai perché? Perché nonostante questo ha fatto la storia, cantando questa canzone come una vera rivoluzione e rendendo il titolo I'm Coming Out una hit immortale. Qui su Radio Selene, Diana Ross, I'm Coming Out.

0: Radio Seleni.
1: Benvenuti o bentornati cari ascoltatori, noi siamo qui, vi accompagniamo in questo pomeriggio 4 settembre venerdì, sono le 16:06 con la precisione e noi siamo ufficialmente entrati nella nostra seconda ora insieme. Adesso ascoltiamo Eros Ramazzotti e Max Pezzali.

Marco Mengoni con Parole in Circolo, bentornati, siete su Radio Selene. Allora, è iniziato il weekend, l'abbiamo già detto, magari un weekend che segna forse la fine dell'estate, è arrivato settembre, almeno per me segna effettivamente la fine dell'estate, anche perché si spera che le temperature pian piano scenderanno, anche perché, come dicevo prima, proprio ieri in spiaggia sentivo il freschetto, si stava veramente da Dio, anche se questo weekend si prospetta in realtà bello bollente, e quindi sì, forse dobbiamo sopportare il caldo ancora un po', però è proprio clima da mare, d'acqua cristallina di settembre, perché non so voi, ma le nostre spiagge a settembre secondo me sono più belle, io le ho sempre viste con un occhio diverso, più belle appunto. Ma il weekend è bello anche perché ognuno fa quel che vuole, c'è un po' di libertà in più, c'è chi magari scappa verso la costa, c'è chi resta in città, chi si gode una serata, c'è anche chi lavora ovviamente, ma ci sono anche le persone che si godono il relax meritato dopo un'intera settimana. E qualunque siano i vostri programmi, io spero vi stiate rilassando e magari vi liberiate da tutti gli impegni, i problemi. Ma io voglio sapere da voi una cosa, cari miei ascoltatori. Allora, se avete in mente di andare da qualche parte, che so, per una gita fuori porta nel weekend, ok? Siete quelli che devono organizzare tutto e prenotare ogni dettaglio, oppure partite senza pensarci troppo e poi magari sul posto decidete cosa fare? Io sono molto maniacale, devo dire la verità, devo per forza organizzare tutto, magari sarò noiosa, però io voglio avere una schedule, ok? Di tutto quello che devo fare, un'organizzazione vera e propria. Però voglio anche sentire voi, quindi voi organizzate tutto nel dettaglio oppure partite senza pensarci? Ditemelo al 347 72 72 274. Io aspetto i vostri messaggi, ma aspetto soprattutto le vostre note vocali, raccontatemelo.

Laiezzi con Stessa Direzione, bentornati su Radio Selene. Allora amici, stanno arrivando i vostri messaggi riguardo magari una vacanza, una gita fuori porta, quindi voi siete quelli che devono organizzare sempre tutto, prenotare ogni dettaglio, oppure partite senza pensarci troppo e poi magari fate tutto lì sul posto. Allora vi leggo Marco da Vieste che mi scrive: io parto e faccio tutto lì, mai avuto problemi sia all'estero ma anche in Salento, dove è sempre tutto prenotato, mi è sempre andata bene. E vabbè Marco, ma questa è fortuna, sei baciato da qualche essere sovrannaturale, te lo dico. Io non so voi ascoltatori, ma non ce la farei, è proprio più forte di me. Infatti come me c'è Francesca da Manduria che deve per forza organizzare e mi scrive: con i bambini devo organizzare tutto, prenotare, incastrare i tempi, cucinare, però preferisco così, anche perché è pure più economico. Vedi Francesca, posso, mamma mia, questa è una frase che calza a pennello, tanto di guadagnato. Io comunque sono proprio come te, quindi io comunque aspetto i vostri messaggi e voglio sapere: voi siete quelli che in una vacanza, in una gita fuori porta, devono organizzare proprio tutto, oppure partite senza pensarci troppo, così all'avventura? Fatemelo sapere al 347 72 72 274. Aspetto sia i vostri messaggi che le vostre note vocali. Intanto noi ci ascoltiamo Irama e Ercomi.

Passion Fruit Drake dal 2017, eccoci di nuovo su Radio Selene On Air. Allora, sentite, oggi entriamo in quello che secondo me è l'ultimo weekend dell'estate, perché siamo a settembre e quindi, parlando di gite fuori porta, weekend fuori, vacanze, voi siete quelli che devono organizzare sempre tutto nel dettaglio, avere tutto proprio in mente, oppure senza pensarci troppo, partite e poi fate tutto sul posto? Ecco, c'è Gianni da Polignano. Gaia, io parto senza prenotare niente. Alla faccia, proprio così, diretto. L'ultima volta ho trovato pure una stanza in pieno centro a Napoli perché il proprietario aveva annullato da poco una prenotazione per quelle date. Io vivo di miracoli. E il bello è che lo dici pure, Gianni, insegnaci, perché io non vivo di miracoli, questo è poco ma sicuro, ma solo di organizzazione pura. Bello però, fantastico, sembra che quella stanza era proprio pronta per te, era destino. Ma c'è anche Marina da Ceglie Mestapica che mi scrive: io sono maniaca dell'organizzazione come te. Grazie Marina, almeno ci capiamo. Il mio fidanzato invece improvvisa sempre, però alla fine apprezza tutto quello che preparo. Ed è giusto che sia così, Marina. Brava. E bravo anche il tuo fidanzato. Voi invece siete quelli che devono organizzare sempre tutto, prenotare tutto in anticipo, oppure partite senza pensarci e poi magari sul posto decidete cosa fare? Scrivetemelo al 347 7272 274, che fra poco vi leggo in diretta.

con la sua Shape of My Heart dal 1993 su Radio Selene. Che eleganza, un'eleganza che non sbaglia mai con questa canzone. La storia di un uomo che cerca della verità nelle carte, che però non riuscirà mai a trovare. Non c'è un modo che trova per confessare, insomma, quello che ha da raccontare. Ma adesso dobbiamo cambiare le nostre vibrazioni musicali con una novità di Malcolm Todd. Questa è Earrings.

Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo, io vi saluto. Ciao a tutti!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, benvenuti nel nostro venerdì di musica. Ma ciao, come va? Dai, siamo arrivati alla fine di un'altra settimana, c'è quell'entusiasmo del weekend che si avvicina. E allora noi siamo pronti a vivere con voi, a condividere questa mattinata con tanta musica, con tante notizie. Vi dico, oggi parleremo un po' anche di cartoni animati, ma coinvolgendo la vostra vita reale. Mi spiegherò meglio tra poco. Buongiorno a chi è sveglio da un pezzo, a chi vede il sole sorgere, no? Quelli che si svegliano all'alba, proprio perché il lavoro glielo impone, però poi apprezzano quel silenzio, quella calma, quella città che si risveglia pian piano. Devo dire che ancora a Bari la situazione è piuttosto sotto controllo, cioè si vede che non c'è il caos delle scuole, che però presto o tardi, non si è capito se un po' più tardi del solito, riprenderanno anche loro. Fatemi salutare però chi guiderà questa mia diretta mattutina. Buongiorno a Teo De Marinis dall'altra parte degli schermi, negli studi di Corato. Io sono invece negli studi di Bari ed è da qui che sono pronta